0: ETF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: allora ci siamo con la seconda ora di Essano Chischissi in questo lunedì 5 ottobre. Venite, ammiratelo prima che una Dua Lipa qualsiasi se lo porti via. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Ma senza fastidio niu, frate, cioè, nega, cioè, circunferenze. Vabbè, si chiama Marco Pesacane.
0: Vedi come faccio
1: io? Perché uno scende, da confidenza, fa buono chi. Dice tu anche a chi le antipatiche, scostate. Io fa buono, saluto proprio, che. Quando arriva a te un saluto a nessuno, cosa? Cioè, perché cosa?
0: Ma di chi stai parlando?
1: Tu come hai capito? Lui. Io da conferenza a nessuno, saluto manca.
0: Ah, vabbè,
1: deve essere simpatica.
0: Facciamo questa seconda ora.
1: Stiamo parlando di economia più che altro. Stiamo parlando di soldi.
0: Aspetta, io vado, ma mi devi dire. Nella scelta di portare Dua Lipa a mangiare pasta e patate, economia. Che ci sta l'economia.
1: Economia.
0: Quale master in economia stiamo prendendo stamattina?
1: Economia, l'ho detto prima, ce l'ha mandato Pio Russo. Cioè praticamente il 10% della popolazione ricca detiene il 60% delle risorse. Poi la cosa era quella, che il 10% si mettesse a fare quello che si tuo 50% della povertà, quello che 7%. Cioè, Dua Lipa gli tassi i soldi pur di stare insieme a Pesacane. A me mi piace Pesacane, mi piace assai.
0: Sì.
1: I modi di vivere lì un mambo fotte. In Danuas, un mambo di me. Faccio filer, ma a questo bro.
0: Quello sai?
1: Con filer, Dua Lipa con filer.
0: Un mustacano.
1: Con un vas. Gli è Pesacane. Gli è Pesacane.
0: La sua fortuna è che Dua Lipa non ci ascolta. Capito? Ma uno dovrebbe mandare questa registrazione a Dua Lipa con i sottotitoli. Così poi gli arriva la PEC di quello studio di avvocati newyorkesi che solo dicendo? Per dire buongiorno.
1: Ma c'ho pigliato in parte.
0: Stai dicendo delle cose su
1: ma
0: cui...
1: tu c'hai la diffamazione a cui
0: stai dicendo delle cose per cui un bravo avvocato americano ti porta via anche le mutande.
1: Ma
0: quello
1: è Dua Lipa che è così carina, così... Si fa così attraente. No, io pure questa canna lo asso. E sta a vendere speak.
0: Ma perché non
1: vendere speak? Non si va a uccello, ma.
0: Vabbè.
1: Immagino lo scoop. Dua Lipa a Mucello,
0: ma non sarebbe mai stata Dua Lipa. Dai, andiamo con l'altra.
1: Vedete se siete d'accordo. Continuiamo a parlare di economia. Gli stipendi sono sempre gli stessi.
0: Sì.
1: Però si potrebbero aumentare in che senso? No, con i soldi. Va bene? Quasi 7 lavoratori su

0: 10, quindi il 70% dei lavoratori interpellati preferiscono il welfare all'aumento del salario. Cos'è il welfare? Ma per esempio, cos'è il welfare? Il welfare è che vi devo dire, ti pago l'asilo nido, ti pago i trasporti, ti pago, che ti devo dire,
1: i servizi sociali,
0: medicine, ti pago che a fa una visita da
1: Pavia. È lo Stato che si prende cura dei tuoi bisogni, un po' delle tue esigenze, hai bisogno dell'asilo.
0: Il welfare aziendale, che c'è?
1: Ah, aziendale, scusa.
0: Parlando aziendale, cioè per esempio mo il tuo datore di lavoro dice: "Ah, pensa come si beve il lento ti facci". Poi ci sta un imprenditore, ha detto: per tutti i miei operai che vengono a lavorare a me, io gli do 50 centesimi al litro di benzina che mette, gli do 50 centesimi, questo è welfare per esempio. E ci stanno molti molti lavoratori, appunto, quasi il 70% dei lavoratori dicono: guarda, pur se mi vendo lo stipendio, ma avrai sì cosa, però che a certa mia, se mi ho fatto un mirco, il suo buono è un caro mai malato. A certami, no? Un carissimo mai malato, cioè, proprio a certami, no? Dice, disse, pigliano, è di malato.
1: Ma vedi, è grave questa cosa, è molto grave.
0: Che cosa? Un cane malato?
1: No, il fatto che vorrebbero il welfare, perché vuol dire che effettivamente con i soldi che guadagnano, oppure pur immaginando un aumento di stipendio, non riuscirebbero a coprire queste esigenze.
0: Il rimborso del nido, l'assicurazione sanitaria, dalla palestra al supporto psicologico. Per esempio, tu andai in palestra, quindi 140 euro all'anno, tu dici 30 donghi.
1: Bravo.
0: E dunque 140 euro a palestra, frate, ma 100 euro e 5 posti, mo becchi a palestra,
1: eh? Ma in realtà no, perché se
0: come
1: tu...
0: avrei tu?
1: Che c'è?
0: Che te ne fotti a tenere ogni ora tu?
1: Ancora sta storia!
0: Giù welfare kill!
1: Ma non mi ha mai dato un euro! Kill, kill, non mi ha mai passato un euro!
0: È indiretto! Mica perdi che sono domani quando avvi!
1: Come parli tu, sembra che buongiorno e volano le carte di 50 euro! Cioè,
0: per esempio, già per esempio, io sto convincendo, suocero, Franco, so che mi stai ascoltando.
1: Ma povero Franco, ma che sapeste che uomo buono che
0: il
1: è,
0: mutuo, Fra. Il mutuo! Ma l'assisto mutuo a me? Non ha guadagnato,
1: cosa guadagnate?
0: 600 euro al mese, insomma, non li raggiù a banca, c'è da un nonno. Cara, di soldi mano a mano, no?
1: Ma perché tu dai?
0: Ma fai sparagnare un condominio, papo suocero, ok? Allora tu già sparagnavo una persona, sparagno mutuo.
1: Vedete? Sparagno Franco condominio. È il welfare di Rosario. È una lezione.
0: No, ma non lo fa, lo so convincere Franco.
1: Questa risatina che non devi mettere,
0: Franco.
1: No, lui capisce Franco. Che c'è qualcosa che non va. Devi andare un po' mortificato.
0: Ma chi non si fa convincere?
1: Ma ci crede, siamo barati in tanti anni, ci zuccate e pella, il suo povero uomo. Pronto?
0: Pronto?
2: Chiedo scusa per il disturbo. Senta, io non so se lei mi può aiutare. Io sono una farmacista filippina e comunque ora al momento sto a Portici per.
0: Signore, ma è normale, è farmacista e poi filippina va a Portici. Sì. Poteva mai venire a Capodichino? Non penso.
2: Non ho capito che diceva?
0: No,
1: dico, lei i puntini, il mio
0: lei
1: collega.
0: È laureato in farmacia, quindi è anche farmacista.
2: Non ho capito, che dice? Scusi.
0: Scusi, ma lei è laureata in farmacia perché non capisce.
1: Come lavora in farmacia?
0: Come lavora in farmacia?
2: Che significa? Mi perdoni.
0: Diciamo prima lei cosa voleva da questa
1: Chi cerca? Facciamo chi prima.
2: Allora, sì. Lei che ha detto Portici, mi scusi. Pronto?
0: No, aspetta, allora stavo dicendo, signora, lei è posillipina, sì. Poi è farmacista. Naturalmente sì. Se n'è andata di casa a Portici, non poteva mai venire ad abitare
1: a Portici
0: in Doperruna, capito? Cioè,
2: no,
0: si è mai vista un epusil che viene
1: casa? Non abbiamo capito, aspetta.
2: Allora, mi perdoni, ma sì. Allora, prima di tutto io ti ho chiamato perché può darsi pure che ho fatto il numero sbagliato.
0: Ma no, signor, lei sta chiamando due bei ragazzi.
1: Assolutamente sì. Lei ha appena telefonato in diretta radiofonica Monica, su Kiss Napoli. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Arrivederci.
0: No, senti, che se ne va? Lei è posillipino, ma lei è sposata? Dove va? Pronto, ma l'anime, ma perché parla sempre? Ma perché parla sempre a me?
1: Stava per raccontare.
0: Ma perché parla sempre a me?
3: E tu ne bevi tempo nan, hanno tempo nan e cava di
1: come scusa? Puoi rimetterlo?
0: Guarda, rimani giovane, tu hai il foro vascio che
3: ha
0: mucciato.
3: Oh, non è più che è buonanno, che è cava di affannio.
1: Buongiorno ragazzi, stamattina mi state facendo morire.
0: No,
1: sto da sola in ufficio con le lacrime agli occhi. con i colleghi pensavano che stessi piangendo. Anna da Firenze.
0: Ciao Anna, ciao bene. Oh, mamma mia. Ed è buon anno. Pronto? Oh, pronto? Niente, non si sente più, ragazzi. Allora, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: Fammi un saluto con me al grande Aldo, che è stato un ciao, grande Aldo. Barista che adesso ci sta seguendo, ci sta guardando.
1: Ciao Aldo.
0: Uno dei migliori caffè della Riviera di Chiaia, ragazzi, una cosa
1: spettacolare. Si telefonava Umberto, diceva ma stessa cosa. Ciao Aldo, ciao.
0: Della Riviera di Chiaia, Umberto.
1: Oberrona.
0: Ognuno c'ha il suo ambiente, amico mio. Ognuno c'ha il suo ambiente. Allora, io sinceramente sono le 11:16 in questo preciso istante.
1: E già siamo abbaluti.
0: No, ho completamente perso il filo delle tematiche.
1: No, stiamo parlando del welfare. Vorreste avere un aumento di stipendi invece dei soldi, ma avere un welfare, cioè dei benefit, sai, il principale che ti paga la palestra, ti paga l'assicurazione sanitaria, ti paga l'asilo nido per i bambini. Sentiamo.
2: Ragazzi, per la questione del welfare, io con il posto in cui dove lavoro ce l'avevo, circa 500, se non ero 500 euro all'anno. Ne ho usufruito per un anno, poi l'anno dopo, ad esempio, ma non ricordo se quest'anno o l'anno scorso, ebbi da fare delle visite mediche, però non alla domanda se mi fossero state rimborsate, insomma, la persona delle risorse umane mi disse no, è stato, non ricordo se disse se fosse stato sospeso o altro, ma è legale questa cosa? Io poi non...
1: Per esempio l'azienda dove lavora mia moglie, per esempio, hanno questa assicurazione, ma molte aziende che hanno più addetti, insomma, molti impiegati hanno questa assicurazione. Per esempio lei fa la mammografia una volta l'anno, ha degli
0: quindi
1: sconti
0: sul sanitario, che...
1: poi ha, per esempio, ha degli sconti sul treno, sugli aerei, ha dei bonus.
3: Ragazzi, buongiorno, Luigi da Melito, che dirvi, tra aumento e welfare, che posso scegliere? Io manco panettone a Natale, ma da
0: vabbè, andiamo avanti con una telefonata. Pronto?
1: Pronto.
4: Buongiorno.
1: Sì, ciao, ciao.
4: Inizia settimana.
1: Pure a te, sì.
4: Ora all'altro che da fermiato mestre, ma a che ma parlai?
1: E quello che vuoi tu, sì, qual è il problema?
4: Senti, voglio dire una cosa, ma le vostre mogli hanno trovato i principi azzurri a tutte e due?
1: Sì, penso proprio
0: secondo
1: di sì.
0: Secondo me hanno trovato due belle gallette Castellammare, però vabbè, ognuno poi la vede come vuole.
1: Secondo me
4: no,
1: sì.
4: No, io credo proprio di sì, per carità, Trovare Parigi Principe Azzurro è una bella grande cosa.
1: Beh, ma perché ha già fuori Principe? Ci voglio fuori.
4: Ma perché?
1: Ma perché ha già fuori Principe? Non vorrei.
4: No, senti, ma perché non ti basta fare il Principe?
1: Ma perché sempre queste cose secondarie?
4: Avete trovato i suoi di per bene?
1: Sì.
4: Sicuro, avete trovato la mugnera. È pure un suo.
1: Ma lasciando sta la mugnera che deve stare là. ognuno
0: come dire, la moglie cambia negli anni,
1: ognuno è per sé.
4: Non è vero, non cambia, se ami tuo marito
1: come si dice, guarda la mamma e sposa la figlia,
0: scusami,
1: dico,
0: sì,
1: tuo padre e scusaci la figlia,
0: sì perdonami, abbiamo
4: ascoltami,
0: abbiamo quel grado di confidenza che mi permetterebbe di chiederti, ma tu che gnora sei? Cioè, sei una gnora, come dice Rosario, larga di manica o...
4: Sì.
0: Fai donazioni?
4: Larga di manica. Innanzitutto io avevo trovato il principe azzurro. Veramente, principe azzurro.
0: Ce l'avevi detto, sì.
4: Ce l'avevo, un principe azzurro, e quando mi sono fidanzata io avevo 17 anni. E comunque, veramente, per me era... e sarà sempre il mio principe azzurro.
0: Sei bella, tesoro
1: che
0: mio.
1: Bello, che bello. Che bello. Ciao, Sissi.
4: Ciao,
1: diamo un po' di spazio ad altri. Ciao, belli. Ciao.
0: Allora, il mio premio di produzione lo converto tutto in welfare. Ci pago sempre le vacanze, la palestra, Amazon, eventi su Ticket One. Però ci vorrebbero meno paletti. Raffaele. Poi altri messaggi. Sono Maurizio da Torino. Io lavoro in una multinazionale, abbiamo i benefit più premio, ma il welfare sono esattamente 300 euro che prendiamo a gennaio, e puoi farne ciò che vuoi, anche metterli su Amazon, e di premio tra i 1000 e i 1550 a febbraio in base alla produzione. Un abbraccio ad entrambi. Però una cosa non ho capito, cioè hai questi 300 euro, cioè ti vengono dati proprio sul bonifico, moneta contante, oppure sono 300 euro che puoi decidere di mettere da varie parti? Non fare queste cose, che poi contamini l'ambiente.
1: No, te danno i soldi, te danno come bene.
0: Come bonus, cioè come buono, diciamo.
1: Pronto? Okay.
0: Pronto?
1: Ok.
5: Nanna, tu.
1: Tieni.
0: Qui nonna!
1: Qui nonna giù.
4: Oggi mi sembra due fascistoni. Quando si
1: no, no! Quando siete bella hai? Due
4: fascistoni. Ascoltatemi. Ascoltami, lo sa. Ma dici. Quale? Siete bella.
1: Grazie. Grazie.
4: Lo sa.
1: Dici.
4: Quale televisione, quale rete sta già vedendo per spettacolo?
1: Ma non posso parlare di Salumiere, no, di Salumiere, cioè non. No, mi pare brutto. Tu gira i canali e mi vedi, giri i canali e poi quando c'è la partita mi trovi.
0: Ciao nonna, un abbraccio forte. Allora, abbiamo qualche altro vocale.
5: Un guaio incredibile, cioè l'uomo ha chiamato l'ascoltatore, riusciva a pigliarine che è stato da sorte sbagliare numero e riuscì a parlare sotto in linea con lui e fa sta figurella nazza tutto.
0: Ma perché poi era perfettamente in linea e coerente con il nostro programma, commentavamo questo mentre eravamo lì, no? Vabbè, pronto,
6: ragazzi,
0: sentiamo.
6: Io nell'azienda dove lavoro adesso come welfare, cioè come benefit, ho la macchina aziendale a uso promiscuo, pagata assicurazione, bollo, manutenzione, eccetera, è pagato tutto il carburante sia per uso lavorativo sia per uso personale, quindi mai come in questo periodo storico, e viva il welfare e benefit aziendale.
0: Eh sì, perché se ci pensi poi, secondo me la differenza, vedi, tu dici no, ramme sordo, pomo beghia, però in realtà quando tu hai una cifra che sai che deve andare solo in certe cose, eviti di sprecare soldi, perché tu magari quei soldi, invece di pagarti una cosa di cui poi avresti bisogno, che può essere un controllo, una visita, una palestra o quant'altro, magari li spenderesti in altro, forse li andresti a
1: sperperare,
0: invece così
1: si tiene sta capa,
0: c'è un buon fatto.
1: Vabbè signori, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, vai.
7: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
9: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
10: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, 11:27 minuti, sembrerebbe che quello che ci state raccontando confermerebbe quello che dice l'articolo, ovvero che i lavoratori accetterebbero di buon grado un welfare anche a fronte di un aumento di stipendio. Quindi continuate a dirci la vostra, 342 00 00 100, ma anche se ci volete dire un po' nel vostro caso come funziona, come vi viene elargito, 081 546 6873. Wayu, a me a stento mi è dato lo stipendio e ha già pure ringraziato.
1: E ringrazia pure.
0: E questo poi è un altro, è un altro
2: modo. Noi in azienda abbiamo come benefit, vabbè, il sabato scendiamo mezza giornata a gratis, sotto Natale due domeniche a Mascella, perché poi mi recupero in festa a gratis. E quando finiamo più presto, pure verso le 4, siamo due senza fare niente, ci fai sempre se.
1: Insomma, sono quelle piccole cose che ti fanno dire com'è bello il lavoro mio. Quelle piccole cose che uno incentiva.
0: Credo solo che il suo datore di lavoro abbia capito che il welfare non è una cosa che ricevi, ma è una cosa che dovresti.
1: Guardate!
0: Credo.
1: Stai spiegando a battuto, come si spiega a battuto?
3: Pronto? Maurizio da Parma.
0: Ciao Mauri.
3: Poi riguarda il welfare, quello che danno l'azienda, praticamente viene messo su una piattaforma, ognuno ha il suo nome, nel mio caso welfare, niente, vabbè, ti accreditano dei soldi, ovviamente fai quello che vuoi, alcune cose scolastiche puoi fare, li puoi sfruttare. Però al momento non sono cumulabili, nel senso che a livello di reddito. Però si parla che prima o poi diventeranno cumulabili, finiranno nel reddito, capito? E speriamo che no.
1: Vabbè, scusami, comunque su aziende grosse, queste qua penso, non sono le piccoline.
0: Me ne vado proprio per una vaga idea, se lo vogliono mettere a reddito è perché forse alcune aziende caricano questo welfare come nel tuo caso e questi soldi poi non vengono spesi. Diciamo che io credo che un'azienda...
1: ma fagli di sega.
0: Ma credo che un'azienda abbia interesse a darti questo welfare con l'idea che tu poi lo spenda e lo usi in modo tale, capito, che c'è quel dare avere tra l'azienda e chi poi... recepisce questo welfare.
1: Buona seggi. Pronto?
4: Perché, che hai detto di me? Se tiene un handicap oppure una, sai, un problema, non può lavorare, va bene. Però sei madre natura, ti dà forza. Oggi tieni famiglia, non tieni manca ni uno. Tu abbia pure responsabilità del tuo. Ci sono anche le scelte nella vita. Magari potevi studiare, facevi l'avvocato, oppure ti fanno un lavoro che ti dava serenità. Ma tu non hai fatto, frate amici, con chi davo pigliare?
5: Guardio, buongiorno, guardio, non ti mandare assicurazioni invece, per quanto riguarda le visite mediche.
1: Sì.
5: In pratica o le prenotiamo stesso tramite l'app e quando andiamo lì, dipende dalla spesa, paghiamo magari solo la marca da bollo, oppure carichiamo le fatture sempre sopra l'app e ci viene rimborsato l'80% della spesa, a differenza... e 29% 19% che scarico un po' 7:30 normalmente, cioè conviene più farle con l'assicurazione.
1: Su quell'assicurazione mi sembra che si vendono 2-3 euro al mese, una cosa del genere, ma sono le grosse aziende che hanno molti dipendenti. Benissimo, le linee sono libere, 081 546 6873. Pronto? E mi cade, vai.
0: Cadono così a volte, succede. Allora, l'uomo non vale per quel che possiede, ma per il credito che può avere. Se hai 10.000 euro e non hai credito, vali 100.000 euro, ma se hai 1.000 euro in banca, ma hai 100.000 euro di credito, vali 100 euro. Non ho capito sto messaggio. Ted, spiegamelo meglio sto messaggio perché non ci ho capito una cippa. Pronto?
1: Pronto.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Ciro da Milano, ciao.
1: Ciao, Ciro. Ciao, bello.
6: Ragazzi, allora, secondo me stiamo facendo un po' confusione tra welfare e benefit aziendali, quindi questo è sostanzialmente il problema. Però io sono entrato da poco in radio, di che cosa si parla stamattina?
1: Di questo. Cioè, che 7 dipendenti su 10 preferirebbero più benefit welfare aziendali che un aumento di stipendio. Sembra il nido pagato, ecco, le spese sanitarie pagate, la palestra pagata.
6: Perché in teoria per adesso non è tassato, quindi è normale, dici tu, mi dà, però ci sono alcune realtà dove il welfare è già tassato, eh. Per esempio io lavoro in una realtà dove ti danno come welfare dei punti dove tu puoi usufruire sui che puoi, diciamo, convertire in carte o comunque in soldi sui sistemi dei welfare, e comunque quello fanno reddito, fanno cumulano, se superi 2000 euro cumulano il tuo reddito.
0: Vabbè, li devi spendere fondamentalmente, devi...
6: No Marco, è che sostanzialmente a posto di darti bonus si danno questi punti che puoi convertire in soldi, che poi alla fine si arriva ai 2000 euro, quindi se hai fatto il bravo quest'anno e hai un bonus di 2000 euro te ne hanno pure tassato.
1: E quindi ci paghi le tasse su.
0: Per quanto riguarda il welfare, io leggo che i servizi scelti sono totalmente esenti da tasse e contributi, il valore lordo corrisponde al valore netto che riceve.
6: Sì, allora il welfare grosso modo ti dichiarano che ti danno 200-250 euro.
0: Ok,
6: grosso modo. Ma l'atto pratico, se tu devi prendere questi soldi, li devi convertire in carte, che ne so io, carte Amazon, scusate se ho fatto il nome,
0: Vabbè,
6: ti convertono in 195 euro.
1: E certo, vanno pure redditi, naturalmente, sì.
6: E questo vale lo stesso per tutto, per i buoni pasto, per se ti puoi fare le visite mediche, i buoni libri, e per dicendo. Quindi già di per sé non c'è il fattore di conversione uno a uno. Poi ci sono alcune realtà, ripeto, come la mia, dove oltre sei cornuto sei anche mazziato, quindi devi stare anche attento ad essere bravo ma non troppo bravo.
1: Sì. Senti, ma dove stanno i soldi a Milano?
6: Rosa, no.
1: No, tu a che parte di Milano stai?
6: No, io abito a Cernusco, però lavoro a Milano e ti dico la verità, si lavora meglio in altre zone d'Italia. Milano è solo Nomea, ragazzi.
1: Socorro. Ciao fratello, ciao.
6: Ciao
1: signori,
6: ciao.
1: Ci fermiamo un attimino, canzoncino e torniamo, vai. Oh.

0: Eh beh ragazzi, capolavoro dei Pink Floyd, e andiamo ancora al telefono, c'è Alfonso in linea, pronto?
1: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno
1: Afo. Complimentissimi.
2: Grazie amico mio, ciao.
0: Grazie.
2: Dimmi.
1: Allora, volevo fare, se riesco, un po' di chiarezza sul discorso welfare.
2: Prego. Vai.
1: Perché io lavoro in un'azienda dove praticamente, diciamo che è statale, con partecipazione quasi totalmente statale della regione.
2: Sì.
1: E da diversi anni riceviamo questo welfare. È giusto quello che diceva Marco, nel senso che l'importo lordo è uguale all'importo netto. Quello che ti danno lo puoi spendere, sono a tutti gli effetti soldi, sono soldi virtuali che si spostano su, magari su una carta di credito, però proprio della stessa ditta del welfare, oppure su buoni di grandi piattaforme tipo quella che insomma usiamo tutti per acquistare cose online, eccetera eccetera. Però c'è un tetto, nel senso che per chi non ha figli a carico il tetto è di 1000 euro all'anno. Dopo i 1000 euro sono tassati, diciamo con una tassazione agevolata, non come tutto il resto dei soldi insomma che percepiamo in busta paga, ma con una tassazione agevolata. Per chi invece non ha, cioè, ha figli a carico, mi sembra a partire già da uno, ma potrebbe essere anche due se non sbaglio, il tetto aumenta annuale, arriva a 2000 euro. Dopo questi 2000 euro vengono tassati.
0: Ma scusami, credo che questa cosa sia fatta per far sì che tu poi li spenda questi soldi, non li vada ad accumulare, basta.
1: Li puoi accumulare.
0: Li puoi accumulare,
1: anche.
0: Però teoricamente se tu mi dici questa cosa io dico scusami, piuttosto che poi un giorno pagarci delle tasse sopra, magari meglio spenderle e restare sotto questi valori.
1: Assolutamente, bisogna farsi poi i conti.
0: Esatto.
1: Comunque sono soldi che attraverso le varie piattaforme online o attraverso le varie carte di credito accettano tutti, cioè se andate al centro commerciale che sta a Caserta, quello grande per esempio, praticamente puoi spenderli dappertutto.
2: Sì, ma tu come lavoratore preferiresti 200-300 euro in più a fine mese oppure tutti questi benefit qua? Che, come dice l'articolo, lo studio dice che su 7 dipendenti su 10 preferiscono più queste agevolazioni di welfare che un aumento vero e proprio di stipendio.
1: Allora, io preferirei welfare per il semplice motivo che sono di più, non essendo tassati sono più soldi, però okay. C'è quel tetto, quindi parliamo comunque di 2000 euro per me che ho 3 figli a carico.
2: 2000 euro in più insomma.
0: Ma quindi quanto ti danno? Cioè tu parli di 2000 euro all'anno che non che se arrivi oltre o accumuli 2000 euro ci paghi le tasse, quindi quanto ti danno al mese di welfare?
1: No, te li danno in diverse tranche, possono essere un premio risultato per aver fatto non lo so tot di presenze. Sono tutti premi.
0: Cioè a volte non è un concetto a prescindere, ma è legato a delle produttività o degli obiettivi aziendali.
1: Esatto, c'è anche il discorso che se tu ricevi 2500 euro per esempio in quell'anno, tu ne puoi spendere 2000 senza essere tassati e i 500 non vanno persi, vengono riaccreditati l'anno successivo.
2: Certo. Ok, Babu, grazie.
1: Un attimo da calcolare.
0: Ecco, quindi diciamo la differenza, se vogliamo, è che se tu te li prendi come stipendio, sono soldi che poi ci pagheresti le tasse sopra, però poi ecco, puoi fare cumulo, puoi fare.
2: Se pigliassi 300-400 euro in più al mese, diciamo, no, non lo so.
1: Non ti arrivi.
2: Sto dicendo come aumento perché gli stipendi dovrebbero essere aumentati di tanto. Cioè, tu per esempio.
1: Esattamente.
2: No, oggi hanno operai. Bisognerebbe dare
1: a questo punto
2: ci vuoglierà l'inflazione chissà ne 8% di
0: faccio il sindacalista per tutti, diciamo che al netto di questo welfare che dovrebbe restare invariato a prescindere dovresti aumentare gli stipendi, cioè ci dovrebbe essere quello e quello secondo me se volessimo fare un po' di giustizia sociale.
1: Esattamente poi considera che 2000 euro divisi per 12 mesi è poco l'aumento mensile, invece come dice Rosario giustamente preferisco un aumento di 300-400 euro
0: mese. Beh, hai voglia.
1: Assolutamente.
0: Vabbè, un aumento di 300-400 euro è tanta roba.
2: Su 4000 euro all'anno non nega. Ciao, grazie fratello. Ci
1: ciao ragazzi,
2: ciao
1: bello.
0: Grazie a te. Sei stato molto chiaro. Allora, Az canzoncina dice giustamente l'amico e poi sono partiti Pink Floyd. Allora, il premio produzione possiamo riceverlo in busta paga al netto delle tasse oppure in welfare non tassato, quindi alla fine conviene girarlo tutto in welfare, sempre Raffaele.
2: Oh, perché?
0: Vabbè, allora, in un modo o nell'altro questo welfare pare che sia molto apprezzato da tutti quanti voi che lo ricevete, la cosa ci può anche far piacere. Ci sentiamo un'altra canzone, in questo caso è Noemi, Tu cosa fai stasera? Restate con noi che c'è l'ultima parte di Yes.
2: Tu per una mamma mia, cose che tu hai,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. È un'idea.

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Madonna con Don Santoria qui su Kiss Kiss Napoli, ultima parte di Yes Kiss Kiss. Andiamo al telefono che c'è qualcuno, pronto?
1: Sì, ci sto io, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao, ciao.
2: Ehi, amico bello.
1: Ma non so di cosa state parlando, perché mo ci pigliate un telefono e faccio chiamata, di che si parla?
0: Ma tu vuoi parlare di quello che vuoi, raccontaci la tua vita.
2: Tecno del Dam, come?
0: No, sì, Tecno del Dam.
1: Si sono qua, una via diretta alle 8, alla data parte, così mi metto a parlare con questo.
2: Bravo, fai giusto anche, che stai facendo, mo?
1: Lo sa, ragazzi, stanno Mastro Antonio e Mastro Giovanni che stanno abbastanza la giumenta che ci fa un buzzetto per Anas e quindi sì. Io sto guardando come faticano.
2: Aspetta, domanda Marco, sai che è un buzzetto?
0: Quello che serve per
2: guardare. No, capito,
0: per guardare giù.
2: Capito. Un buzzetto esplorativo.
0: Accemento, il cemento, crea cemento.
2: Il cemento. Senti, ma io,
1: Marco, tu vuoi chiamare cemento, io chiamo
0: cemento. Con la G addirittura siamo andati.
1: Che poi, no, dalle mie zone non si dice cemento. A me mi è entrata questa lavorare con persone di Napoli e Caserta, mi è arrivata pure a me così. Che dico cemento in dialetto.
0: Già andiamo meglio.
2: Babbo, grazie fratello, buona cementata.
0: No, io vorrei aprire un attimo la parentesi sul nostro amico, che ricordami il tuo nome che non lo dici mai.
1: Lucariello,
0: in questo momento, così come è successo col vino, con le altre cose, lui sta guardando gli altri lavorare e dice che sta lavorando. Cioè, capite che fa? Capite?
1: Marco, io ho studiato però per fare queste cose.
0: Per carità di Dio, anche io ho studiato, per carità. Perché?
1: Perciò, mo c'è sta chi studia un coppia di libri, chi studia, pure io ho fatto corsi per arrivare a questo punto di fare il preposto, capo squadra.
2: Guarda come stava parlando in italiano, guarda come stava parlando. Ha pensato al studiare,
0: l'ho messo in soggezione.
2: Gamba bella.
1: Chiusa la cultura. Ci mi piace a pallocchile che tengo di fronte a me.
0: Bravo. Lucario, ti voglio bene, un bacio.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Passate a Carmeniele che è un numero uno comunque.
0: Sì, ma mo chiama, mo vedi che telefona pure lui. Ciao caro,
1: bravo,
0: ciao.
1: Bravo, ciao.
0: Allora, io al posto del waffle mi mangio una bella polpetta scarfata.
2: Dai, pronto?
3: Ciao, sono Umberto.
2: Ciao Umberto.
0: Buongiorno Umberto.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Allora, io lavoro per una multinazionale qua a Napoli. In pratica, come welfare ti danno più o meno 300-400 euro all'anno, che puoi spendere più o meno come vuoi tu su un portale che ti mettono a disposizione. Tra buoni Amazon, buoni carburante, eccetera eccetera, ricariche telefoniche, di tutto di più, anche palestre, abbonamenti a palestre.
0: Ma anche ambito medico, giusto? Assistenza sanitaria pure ce n'è?
3: No, abbiamo assistenza sanitaria, ce l'abbiamo come un'assicurazione a parte che l'azienda
0: fa. Ok, va bene.
2: Vabbè, siete belli grandi voi.
3: Integrare anche con il welfare che prendi. Puoi integrare il piano base che loro ti pagano. Aggiungendo una quota ti compri, tra virgolette, il piano più, diciamo, con più benefit. Poi c'è il premio risultato, che tu puoi scegliere la percentuale da convertire. In pratica, se scegli di convertire per esempio un 25% del premio risultato, quei 2.000 euro che ti danno praticamente li puoi usare come fringe benefit non tassati. I fringe benefit, che praticamente sono fondamentalmente puoi pagarci anche le bollette, ecco. Fino a 2.000 euro per chi ha figli, 1.000 euro come diceva l'amico ascoltatore di prima, se non hai figli a carico. E, diciamo, è anche retroattivo, cioè nel senso che puoi pagarci anche le bollette che già hai pagato, quindi se tu ti fai dei calcoli alla fine quei 2.000 euro li puoi
0: Guarda, ti leggo il messaggio di questo amico, così ci dai un confronto, perché lui dice: ragazzi, il welfare è bello ma è una trappola, sei obbligato a spendere tutto, perché poi l'anno successivo ne arriva un altro, non hai possibilità di mettere poi soldi da parte. Negli anni sono diventato praticamente socio di maggioranza di Amazon. Un abbraccio.
2: Ecco, io questa è la domanda che ti farei. Tu preferisci questo welfare così oppure un aumento vero e proprio sullo stipendio? Nel senso, ti aumento lo stipendio del 4%, il 5%, che è l'inflazione attuale.
3: Nelle condizioni in cui sono io adesso, cioè io sto anche soffrendo del rientro dei cervelli in patria come agevolazioni fiscali, quindi cioè io pago il 10% di tasse
2: Vabbè, a te è particolare come cosa, la multinazionale.
3: Mi piacerebbe di più avere un aumento di stipendio, però mi rendo conto che avere un welfare è comunque importante. Comunque è una buona cosa che l'azienda mette a disposizione dei propri dipendenti.
2: Certo. Grazie amico mio, ciao. Allora, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta.
0: La risposta che ti dà poi l'intelligenza artificiale, ovviamente, come al solito, dà un colpo alla botte, e uno dall'altro lato dice: perché dipende dalle abitudini, il welfare è nettamente più vantaggioso a livello economico grazie all'esenzione delle tasse, però l'aumento di stipendio sul lungo termine offre garanzie maggiori, perché tu magari
2: puoi fare
0: un po' di risparmi, ecco, quello di
2: ti dico 300 euro in un mese, 12 mesi, 13 mensilità, quanto sono?
0: 300 euro sono tanti, sono
2: 3.000, su 4.000 euro in all'anno, rispetto a 2.000 euro che te li spendono per forza, conservo però, vai.
0: Ci paghi le tasse però.
4: Buongiorno, allora, sì, lavoro in un'azienda di trasporto.

0: che prendevamo il premio di risultato spalmato giornaliermente, quindi praticamente a fine mese guadagnavamo dalle 120 alle 140 euro in più, perché erano legate alle prestazioni che facevi, cioè alla squadra lavorativa. I sindacati hanno pensato di andare a fare un accordo per migliorare questa situazione e in poche parole l'azienda ci ha tolto anche questo premio di risultato giornaliero. Quindi so dal mese di settembre ci ha tolto altri 120 dai 120 ai 140 euro dalla busta paga.
1: Vabbè. Né facile muovere quando il sindacato dice non faccio
2: sta. Però sai qual è la differenza? Io ti do l'aumento di stipendio e tu con questo aumento di stipendio paghi la palestra, ok? Diciamo, su quei soldi che hai guadagnato in più paghi la palestra.
3: Aspetta, 6.000 a 2.000 c'è una differenza,
2: sì, ma non arrivi a fare questo, cioè non ti danno questo. Però se tu 2.000 per 2.000 se ti paghi comunque la palestra, i soldi che spendi per la palestra li hai tassati. Se te li do come welfare, paradossalmente ci vai a guadagnare, perché quello dello stipendio lo lasci lì e comunque sono soldi risparmiati alla fine, quindi paradossalmente te li trovi bene.
1: Va bene, ragazzi, un'ultima telefonata. 081 546 6873. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
4: Volevo ricordare che in qualità di artigiano, piccolo laboratorio dove lavoro da solo, il mio welfare è imbattibile, mi paga anche la carta igienica.
1: Se va solo tu.
4: Praticamente tutto, dalla A alla Z.
1: Sei artigiano, non hai diritti tu. Vabbè, fratello, ti saluto, ciao. Ragazzi, siamo alla fine di questa puntata di Essa No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani tra le 10 e le 12, sempre con lui Marco Pesacane, che
2: chissà, magari incontrerò Dua Lipa per strada.
1: Dua Lipa, ti raccomando, non ha portato un perrone.
5: No, assolutamente. Mi
1: piace in bonanga. Cioè, le Dua Lipa, bacio forum.
2: Ci sarà anche lui, Rosario Verde. C'è stato Fabio Esposito con noi in regia, che ringraziamo. Vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità secondo voi.
1: Ciao, adiù.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta... Diego C'è.
11: Eccoci, è lunedì 5 ottobre del 2026. Sono tra pochissimo, lo dico tra pochissimo, 55, 56, 57, 58, 59, le 12 in punto. Buongiorno a Gianluca Miranda.
12: E da Diego Armando Maradona, giuro, per un secondo pensavo di avere Vincenzo Perna a fianco.
11: Lo salutiamo, il nostro The Voice, come salutiamo anche Fabio Esposito in regia, che curerà la parte tecnica, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere un'ora insieme nella giornata in cui sicuramente giocherà l'Italia l'ultima partita.
12: Lo sai che sono caduto?
11: Veramente? Anche tu? Va bene, tra l'altro ho assistito.
12: Ho assistito, è stata una scena molto divertente, meno male che non si è trasformata in tragedia per pochissimo, ma sei qui al mio fianco, quindi per fortuna è tutto a posto. Allora Diego, stasera ci sarà la sfida con la Turchia. Io ricordo che noi la settimana scorsa abbiamo detto che Donnarumma per noi è uno dei top migliori portieri al mondo. Mi correggo, per me è il primo al mondo. Non so se hai visto le parate che ha fatto contro la...
2: Vabbè, ma mica è forte.
12: Che ha fatto contro
2: non
12: la Francia.
2: È forte,
12: ha
2: già
12: salvato un 7-8-1 della Francia praticamente.
2: Gianlu, vuoi sapere qual è stata la parata spaziale sul diagonale di Rabiot?
12: Sì.
2: È stata spaziale quella parata. Veramente, cioè, incredibile. Quella parata non la fa nessuno già. Nessuno.
11: È vero, è vero. Comunque Diego non è in nero, ragazzi, è in blu.
2: No, è in blu.
11: Quindi non iniziate ad alludere a colori perché io ho la camicia bianca.
2: Vabbè, io sono daltonico, ma che se è blu completo.
11: Sì, ma cioè, Diego
2: per me è viola, però
11: Diego
2: però
11: è in blu. Esatto. No, sotto, perché già stanno iniziando a scrivere Diego in nero, Gianluca in bianco, che cosa ci volete dire? No, Diego è in blu, lo sottolineiamo. Allora 081 546 6873, è chiaro che, ragazzi, tornando a parlare di Napoli, questa è la settimana e ci porterà alla sfida di sabato contro il Frosinone.

0: Diego, arriva un'altra brutta notizia, l'infortunio di Oliveira, dopo la notizia dell'infortunio di Favasuli, corsie in emergenza, ma ormai è purtroppo, ragazzi, è un qualcosa di incredibile.
1: Di chi è la colpa?
0: È secondo me di Conte.

0: è un metodo che mi piace, nel senso che si fischia meno, non tantissimo, ma si fischia meno. Rispetto alle prime 5 giornate dell'anno scorso siamo sotto di 3 falli a partita, che non è tanto, perché sostanzialmente si perde, vuol dire aver risparmiato circa un minuto di perdita di tempo, questa è la media che si perde per un fallo. Mi piace un po' meno quello che sta succedendo nelle aree di rigore, o meglio, quello che non sta succedendo nelle aree di rigore, perché è vero che negli anni scorsi, soprattutto negli ultimi 2 anni, il VAR è stato utilizzato un po' troppo come moviola e non come VAR, come originariamente concepito. Quest'anno si sta andando un po' all'eccesso nel senso contrario, probabilmente non è una scelta di Orsato, anzi secondo me semplicemente è un metodo differente che deve essere anche assorbito dagli arbitri, e molto probabilmente la via di mezzo è la via migliore. Ci vorrà un po' di tempo per tornare alla normalità, magari evitando troppo field view che l'anno scorso sono state un po' forzate, e soprattutto evitando i tanti errori, perché ce ne sono stati tanti, considerando che sono stati ammessi 5-6 errori da parte del VAR, significa 5-6 errori in 5 giornate sono un bel numero rispetto alla media dell'anno scorso e degli anni scorsi, vorrebbe dire arrivare a fine stagione con 45 errori, che sono decisamente troppi dal punto di vista del VAR. Perciò io credo che semplicemente ci voglia un po' di equilibrio sia nei giudizi che in quello che deve essere l'opera degli arbitri in campo e al VAR, ma io credo che si arriverà. Direi che la linea mi piace, ma soprattutto bisogna sottolineare che stanno funzionando perfettamente le nuove regole relative alle perdite di tempo. Non è un caso che nelle prime 5 giornate si sia giocato quasi 6 minuti in più di media, che è un gran numero considerando che le prime 5 giornate sono disputate in gran parte con temperature molto alte, pertanto credo che il tempo effettivo tornerà ancora a crescere.
1: Ti faccio una domanda anche relativamente a come questo metodo sia stato preso dai diretti interessati dal punto di vista mediatico, perché poi Luca tu me lo insegni, visto che collabori con DAZN e di conseguenza nel post partita ascolti anche le reazioni a caldo dei protagonisti, dei calciatori e degli allenatori, come stanno rispondendo pubblicamente a questo nuovo arbitraggio e se secondo te anche un po' spento delle polemiche che il VAR inizialmente aveva cercato di calmierare quando appunto è stato introdotto. Insomma, per farla breve, stai riscontrando meno polemiche mediaticamente parlando rispetto al recente passato?
0: Sì, ma è sempre successo. Fammi fare un piccolo escurso.
1: Certo.
0: Negli anni, nei decenni, negli ultimi decenni, sono quelli più a cui mi interessano di più, perché sono quelli nei quali ho partecipato più attivamente, prima come arbitro e poi come commentatore alle questioni arbitrali. Tutti i designatori hanno finito in un mare di polemiche, nel senso che sono usciti dal ruolo di designatore Cannes con un sospiro di sollievo. Collina, Rizzoli, Rocchi, Messina, tutti, Braschi, sono usciti tutti. E questo non significa che abbiano lavorato male, anzi, molti di questi hanno lavorato benissimo. E hanno costruito molto. La realtà è che anche Orsato, non glielo auguro, ma immagino che succederà così, ma alla fine sarà al centro di mille polemiche, perché siamo la nostra cultura è un po' quella mediterranea, un po' sanguigna, che cerca sempre la polemica per qualunque, lo vediamo soprattutto nei social. Non è più possibile mantenere una discussione sul piano della correttezza e dell'educazione. Ormai si cerca polemica e si polemizza per qualsiasi argomento. E a me non piace, onestamente, però dobbiamo anche farcene una ragione. Adesso siamo nella fase della luna di miele, nel senso che tutte le novità sembrano un distaccamento da quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni, ma se andiamo a rivedere quello che si diceva dopo le prime 5-6 giornate della gestione Rocchi, si dicevano esattamente gli stessi concetti, cioè c'era grande apertura, grande fiducia e tutto. Poi però sappiamo perfettamente che i punti contano, cominceranno a contare molto di più dopo la sosta. Intorno a novembre-dicembre ci sarà un picco di polemica e poi ci sarà di nuovo un picco di polemica per marzo, perché Nel periodo invernale cominciano ad esserci problemi in alcune società che non stanno rispondendo ai loro risultati, ai risultati attesi. Lo stesso vale febbraio-marzo, che è un periodo nel quale le classifiche un po' si sedimentano. Pertanto arriveranno le polemiche.

0: Io mi auguro che siano meno degli anni scorsi, perché negli anni scorsi si è decisamente ceduto. Mi auguro che ci sia una compressione da parte di addetti ai lavori sul fatto che gli arbitri possono sbagliare esattamente come sbagliano allenatori e giocatori, ma se devo essere onesto non sono sorpreso di questa buona accoglimento delle linee guida del metodo Orsato, però non mi aspetto proprio che si vada avanti così per sempre. Lo spero, ma non è che ci creda un granché.
1: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, così mi dà anche il là per l'ultima domanda prima di liberarti. Non esiste nessun metodo Orsato, non ha fatto altro che copiare quello che fanno in Europa da anni. Questo mi dà il là per chiederti, questo nuovo modo di arbitrare può aiutare le squadre italiane anche in Europa, che spesso negli ultimi anni si sono trovate in difficoltà non soltanto per i ritmi del gioco europeo, mi viene in mente soprattutto quando si incontrano squadre della Premier League, ma anche rispetto a un'aspettativa dei calciatori in campo di sentirsi fischiare una tipologia di contatti che poi puntualmente spesso e volentieri non vengono fischiati?
0: Ma guarda, a mio parere questa è un po' una leggenda metropolitana, perché poi avremo episodi, come ve lo ricorderete, Inter-Liverpool dell'anno scorso, con un richiamo al VAR per una trattenuta veramente minima in area di rigore da parte di Bastoni, mi pare. Ma alla fine non è che sta gran differenza. Se teniamo sempre presenti i numeri, che sono quelli che ci danno un'idea di generale, che la stagione scorsa i falli fischiati in Italia e in Champions League furono esattamente gli stessi, la media 25. Per quanto riguarda le field view, in Champions League furono la media di 0,45, in Italia 0,44, alla fine i numeri sono gli stessi. La realtà è che all'estero, soprattutto alcuni campionati, si gioca a velocità molto superiori, e devo dire che queste nuove regole sulle perdite di tempo hanno alzato molto il ritmo anche in Italia. Tanto è vero che posso affermare, visto che le partite più o meno le guardo tutte, che quest'anno il campionato è veramente bello, perché ci sono pochissime perdite di tempo, si gioca tanto, il ritmo è alto nonostante le temperature siano state molto alte, sì, nelle prime 5 settimane, e questo potrebbe essere un valore in più a livello internazionale, anche se essendo chiaro che i grandi giocatori, quasi tutti i grandi giocatori giocano all'estero, sappiamo perfettamente che le squadre sono fatte anche dai giocatori, non soltanto dai ritmi, se non soprattutto dai giocatori.
1: Grazie a Luca Marelli per essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon lavoro
1: e buona giornata all'ex arbitro nonché talent di DAZN Luca Marelli. Siamo pronti adesso per affrontare un argomento che riguarda il Napoli, ed è stato un po' l'argomento principale trattato in questi giorni che hanno visto la sosta per le nazionali. Lo facciamo con Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
1: Si è parlato tanto di un passaggio dalla difesa 4 alla difesa 3 per Massimiliano Allegri. Pare siano state fatte anche delle prove sia in allenamento sia durante gli allenamenti congiunti. L'infortunio di Favasuli ha fatto sì probabilmente che questo nuovo progetto fosse accantonato per il momento. Giusto in questo momento storico del Napoli, tra infortunati e comunque non tantissime certezze conquistate nel corso di questa prima parte di stagione, restare con la difesa 4 in attesa di tempi migliori, ecco.
2: Sì, lo trovo giusto, anche perché è meglio non complicarsi, soprattutto in un periodo dove si critica tanto la squadra viene tanto criticata per quanto riguarda la produzione di gioco, quindi io trovo che sia assurdo, perché non cambia oramai nulla nel cambio di oggi, il modulo di partenza, però nel caso in cui partiamo a 3 e poi ci ritroviamo in 5 in difesa, sarebbe un casino, sarebbe subito attaccato Allegri come difensivista, quindi rimaniamo a 4 e vediamo come va.
1: Anche perché, Fabiano, facevo un ragionamento quando si parlava della possibilità di passare a 3 relativamente alle caratteristiche di alcuni centrali del Napoli che poi avrebbero dovuto giocare da braccetti. Mi viene in mente Beukema sul centrosinistra, Badiashile sul centrodestra, così come anche Rafa Marin sul centrodestra. Io non so questi tre calciatori riferimento soprattutto agli ultimi due, allo Spagnolo e a Badiashile, non so questi calciatori nel corso della loro carriera quante volte si siano trovati a giocare a tre e come si trovano in quel determinato ruolo. Se penso a Beukema, nella passata stagione, quando Conte, poche volte lo dobbiamo dire, lo ha schierato in quella zona, ha fatto difficoltà a esprimersi al meglio. È secondo te questo mio dubbio sensato, fondato?
2: È giustissimo il dubbio. Il dubbio che hai espresso, perché il Napoli è tolto Buongiorno e Rachmani magari quando fa il centrale, però non ha difensori a mio avviso che si possano esprimere al meglio in una difesa 3.
1: Forse soltanto Marianucci sul centrodestra, ma io lo vedo anche se addirittura più alternativa a Rachmani da centrale dei 3.
2: Sì, Marianucci potrebbe farlo, ma non mi piace parlare col condizionale, quindi cioè, io ho visto Buongiorno e conosco Rachmani, però degli altri, soprattutto Badiashile, non mi sembra che abbia proprio le caratteristiche per fare il braccetto, quindi non lo so, lo sa solo Allegri che li allena e li vede tutti i giorni, però a vedere da fuori mi sembra molto complicato.
1: Quanto peserà l'assenza di Favasulli, al di là della questione del cambio modulo, anche nella possibilità di avere un giocatore jolly sia per le fasce da un punto di vista difensivo, ma per quello che aveva dimostrato anche come alternativa, non so, agli esterni offensivi sia a centrocampo che in attacco?
2: Peserà tantissimo, perché è un giocatore che stavamo scoprendo adesso, quindi sia per lui è un peccato, perché stava acquistando sempre più sicurezza, quindi uno stop che sicuramente ferma un attimino quella che era la conquista di un posto che stava arrivando. E mi dispiace anche per la squadra, perché perdi un giocatore che quando è entrato si è fatto sempre trovare pronto e ha dato ottimi spunti e tanta freschezza al Napoli, che nel secondo tempo è sempre servita.
1: Fabiano, l'ultima domanda te la faccio sulla nazionale. Abbiamo visto una Italia di Mancini dai mille volti, quello deludente contro il Belgio, quello particolarmente incoraggiante contro la Turchia e quello rassicurante, mi viene da dire, contro la Francia. Stasera si torna in campo nel ritorno sempre contro i turchi. Che nazionale è stata questa di questa sosta, di questa prima parte di gestione Mancini per te?
2: Una nazionale in costruzione, è inutile parlare adesso perché c'è tanto lavoro da fare, però di sicuro abbiamo un allenatore forte, un allenatore che sa cosa significa stare in nazionale, sa cosa significa allenare la nazionale, e già qualche arrivato buono sta arrivando, quindi c'è solo bisogno di tempo.
1: Grazie a Fabiano Santacroce per essere stato con noi, un abbraccio, alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: Grazie davvero per questa bella chiacchierata su tematiche difensive. Tra pochissimo approfondiremo ancora il discorso sulla difesa, ma in generale anche su Massimiliano Allegri e su come dovrà gestire questo ennesimo momento di difficoltà, non tanto, o meglio, non soprattutto sotto il punto di vista della classifica, ma relativamente tanti impegni, ben 6 partite nei prossimi 26 giorni per il Napoli, che tra campionato e Champions League comincia già giocarsi una piccola fetta importante di stagione. E c'è Beppe Bruscolotti con noi per parlare di questo ed altro. Ciao capitano.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Momento di difficoltà per il Napoli anche dal punto di vista degli infortunati. Purtroppo la solfa rispetto alla passata stagione non è cambiata sotto questo aspetto, perché anche Conte dovette fare di necessità virtù e riuscì a tirar fuori il coniglio dal cilindro quando il Napoli era davvero ridotto all'osso relativamente agli effettivi. Pensi che in questo momento, per questa emergenza, Allegri sia l'allenatore migliore per affrontarla?
3: L'allenatore migliore per affrontarlo, non credo che sia l'allenatore che la debba affrontare. Purtroppo i collaboratori, i medici devono vedere un po', i preparatori, insomma, cosa, perché questi infortuni che si ripetono, insomma, qua stanno le ricadute. Quest'altro ragazzo si è infortunato, quindi credo che bisogna fare un'analisi ben precisa, insomma, per vedere tutta questa situazione.
1: Capitano, secondo te le difficoltà difensive del Napoli e i gol subiti che non ci aspettavamo in questo numero sono da ascrivere maggiormente a degli errori dei singoli oppure ad una fase difensiva che non ha ancora trovato quei meccanismi che ci aspettavamo da ecco, una gestione di Massimiliano Allegri?
3: Gran parte sono dei singoli, posizionati malissimo nella marcatura, insomma, lasciano troppo spazio, interventi sconsiderati, insomma, anche lì devono lavorare, credo che, insomma, per quello che è stata la mia esperienza, il lavoro settimanale è quello che ti porta a raggiungere determinati traguardi e migliorarsi, quindi anche loro hanno bisogno di trovare una certa intesa, quindi devono lavorarci tanto, insomma, perché comunque gran parte dei gol, se andiamo a vedere, sono errori dei singoli.
1: Con te voglio parlare anche della nazionale, ed in particolare dei tanti campani che sono presenti in queste convocazioni di Roberto Mancini. Da campano e da napoletano acquisito, quanto ti fa piacere vedere ragazzi di Castellammare come Fratelli Pio Esposito e come Gigio Donnarumma, come Antonio Vergara di Frattamaggiore, essere protagonisti con la maglia dell'Italia?
3: Un miracolo, negli anni, insomma, non è che ci siano state queste convocazioni, va bene, va benissimo, perché comunque sono ragazzi validissimi, perché l'hanno mostrata sul campo, lo stesso Vergara, insomma, per come è entrata. Anche qui vorrei dire al nostro allenatore, qui apre un po' gli occhi, perché un ragazzo come questo, con queste qualità, con la forza e con la voglia che ha, non può rimanere a guardare, insomma, penso che si è arrivato il momento di inserirlo e quindi di avere la qualità, con lo stesso De Bruyne che sta facendo vedere cose incredibili in nazionale, da noi cammina, boh, non lo so cosa dire. Quindi io credo che
1: forse perché bisogna trova meno spazi nel nostro campionato, può essere una spiegazione.
3: Ma pochi spazi, non credo, forse poca qualità di fianco a lui, perché vediamo che, insomma, la qualità nel Belgio c'è, quindi certi fraseggi sono facili, insomma, noi troviamo più difficoltà e quindi bisogna vedere anche il materiale di vedere. Perciò dico che Vergara, con la sua qualità, deve giocare pure lui, dietro la punta devono giocare questi due.
1: De Bruyne, Vergara alle spalle di Højlund, questo è quello che ti aspetti,
3: io mi aspetto questo, perché la qualità ha fatto sempre la differenza, cioè.
1: Infatti dalle nazionali arrivano buone notizie, non soltanto cattive, come gli infortuni di Favasuli e Oliveira, perché le prestazioni di De Bruyne, condite da gol e assist, i gol di Rasmus Højlund, quantomeno possono dare non soltanto indicazioni, ma anche un po' di respiro a questo momento complicato del Napoli, no?
3: Però comunque, come diceva prima, bisogna sfruttare i momenti. Adesso abbiamo visto in queste due settimane qui, insomma, giocatori che comunque sono lì, sono presenti, gente che ha risolto i problemi delle rispettive squadre, insomma, con i gol. Perché nel Napoli, insomma, è un interrogativo questo che francamente non riesco a capire.
1: L'infortunio di Favasuli, un gran peccato, no? Perché era uno di quelli che aveva dimostrato di avere anche maggiore energia rispetto alla media dei suoi compagni, quantomeno è quello che si vedeva una volta che veniva chiamato in causa.
3: Ma sicuramente è chiaro, era entrata nel momento giusto e quindi abbiamo visto le qualità anche di queste ragazze, quindi avere la spinta come ce l'ha lui, come ha dimostrato, insomma, è tanta roba, però purtroppo il calcio è fatto anche di questo, nel momento che non ti aspetti ti capita la tegola.
1: Capitano, grazie mille. Prego.
3: Futuro. Okay.
1: No, speriamo.
3: Speriamo per il futuro.
1: Per il futuro, e non possiamo far altro.
3: Che stiano bene, che dobbiamo dire.
1: E non possiamo far altro. Un po' di fortuna che non manca mai e ha comunque il suo peso specifico nel calcio.
3: Vedere un po' il perché di tutto questo, perché bisogna uscirne da questa situazione.
1: Sono d'accordo. Grazie, capitano. Un abbraccio.
3: Ciao, buona giornata.
1: Grazie a Beppe Bruscolotti che giustamente si poneva questo quesito: perché tutti questi infortuni nel Napoli, ma anche in generale nel calcio? Lo chiederemo ad Ivo Pulcini, che è un medico sportivo che conosce molto bene i perché e quali potrebbero essere i motivi alle spalle di tutti questi infortuni, ma continueremo anche a parlare di tattica con il nostro Paolo Del Genio. Tutto questo dopo la pubblicità.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano con Lello Iorio in regia e Lucio Pengo in redazione, al telefono con noi Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
9: Ciao Marcello, buongiorno a tutti.
8: Caro Paolo, purtroppo il passaggio alla difesa 3 con l'infortunio di Favasoli si è complicato di molto, pare proprio che Allegri resterà con la difesa 4, però offensivamente parlando la squadra, proprio per cercare di essere più propositiva, per riuscire a creare più occasioni da gol, potrebbe schierarsi con i due a centrocampo, i tre trequartisti e la punta centrale. Ora ti chiedo, secondo te, in questo momento in cui non ci sono tanti effettivi a disposizione per Massimiliano Allegri, quale sarebbe secondo te il miglior schieramento a centrocampo e in attacco per la sfida con il Frosinone?
9: Ma andando un po' per esclusione, cioè non avendo in questo momento certezze né su McTominay né su Anguissa, quindi problema mezze ali,
8: sì.
9: Avendo problemi alternative ai quinti, perché sono rimasti Di Lorenzo e Spinazzola, ma se li utilizziamo da esterni tutta fascia, non penso possano fare 3-4 partite di seguito 90 minuti. Escludi una, escludi un'altra, resta il 4-2-3-1 come soluzione per quanto riguarda la struttura, no? Il sistema di gioco. Poi è chiaro che in campo puoi impostare a tre, puoi fare quello che vuoi, però come struttura credo che forzando un po' di cose, per esempio le posizioni come alternativa a Spinazzola, non lo so, inventarsi un Badiascile che ha fatto qualche partita anche da esterno sinistro, come alternativa a Di Lorenzo tenere un Beuche, ma tenere un Marianucci. Sto parlando di difensori centrali che però in emergenza puoi più facilmente adattare in, come esterni in una difesa a 4. Il centrocampo andrei con i due, e poi lì invece c'è una buona abbondanza, invece dietro Højlund o Lucca c'è una bella abbondanza di soluzioni, perché c'è Neres, c'è Politano, c'è Lang, c'è Vergara, c'è De Bruyne, c'è Giovane, quindi lì hai tante possibili soluzioni per fare il 3-1 finale.
8: A gran voce da più parti ho ascoltato delle richieste rivolte da Massimiliano Allegri di far coesistere, di far partire dal primo minuto sia De Bruyne che Vergara. È normale che la risposta che viene a tutti è quella di farli giocare dal primo minuto, perché quando due giocatori, anche se hanno caratteristiche diverse, però hanno a disposizione quella qualità, poi riescono a coesistere, riescono a trovarsi in campo e a non pestarsi i piedi, che era un po' il refrain dell'anno scorso quando si parlava del 4-1-4-1, non so se ti ricordi.
9: Ma io vorrei esagerare sinceramente, ovviamente sono d'accordo con De Bruyne e Vergara, io se possibile ci aggiungerei Neres e quindi farei qualche partita dove tutti i giocatori di qualità sono in campo alle spalle di Højlund e vediamo che succede, perché Allegri dice che le giocate sono fondamentali a volte per vincere le partite ed è giusto, e mettiamo quelli che in campo più possibile, quelli che hanno le giocate. Penso che nel Napoli i migliori in questo specifico siano proprio Neres, con caratteristiche diverse, ma siano Neres, Vergara e De Bruyne. Come farli coesistere tutti e tre? Chi va a sinistra è la domanda, visto che Neres ci è andato non male, direi, quindi l'ideale potrebbe essere Vergara a destra, Neres, che preferisco a destra, però andrebbe lì a sinistra, e De Bruyne ovviamente centrale dietro. Però c'è anche la soluzione che abbiamo visto col Bologna, dove poi l'esterno di sinistra in effetti va solo nella fase in non possesso a fare l'esterno sinistro, e poi invece stringe la sua posizione alle spalle di Højlund, due dietro Højlund e Spinazzola che sale, e quindi in uscita 3-4-2-1 che secondo me si può fare tranquillamente anche con questi interpreti. Quindi lì poi ci può andare a turno Vergara, De Bruyne, ma non significa che giocano a sinistra, significa che in non possesso vanno a sinistra. Quindi per me si può fare tutto, importante avere qualità in campo, perché abbiamo questo problema del gol, delle palle gol, mettiamola tutta, anche perché oggi come oggi pensare solo a difendersi con l'emergenza che c'è, soprattutto sugli esterni in difesa, può essere un ulteriore rischio.
8: Se abbiamo analizzato il momento del Napoli, non possiamo non prendere in considerazione quello che le nazionali e le prestazioni dei vari Højlund, dello stesso De Bruyne e anche di Vergara ci hanno mostrato nel corso di queste settimane. Che cosa è risaltato maggiormente al tuo occhio rispetto alle differenze non soltanto di prestazione ma anche di movimenti di questi calciatori con le nazionali, e quanto il modo di affrontarsi magari maggiormente a viso aperto in queste partite di Nations League ha fatto sì che questi calciatori potessero esprimersi ancora meglio sotto il punto di vista offensivo rispetto all'Italia?
9: Ma per quanto riguarda De Bruyne è una questione secondo me di distanza dalla porta avversaria, che non deve essere eccessiva, e di presenza di compagni che lo mettono in condizioni di innescare la sua qualità principale, che è quella lì dell'ultimo passaggio, del passaggio chiave, quindi soluzioni alle spalle e davanti a De Bruyne. De Bruyne è un giocatore intermedio fra quelli che costruiscono e sviluppano il gioco e quelli che lo devono finalizzare. Non a caso lui è uno dei migliori giocatori della storia in Europa negli ultimi anni nella zona di rifinitura, no? Nella terza delle quattro fasi del possesso. Quindi io penso che a parole qualcuno mi dice: ma come la fai facile a parole? Capito? Vediamo però di vederla, se è solo facile a parole o può diventare facile anche sul campo. Facendo un 4-2-3-1 con i giocatori dei quali parlavo prima, avremo una risposta. Se è solamente una bella teoria che io ci metto un minuto a enunciare qui in radio, oppure può diventare qualcosa di pratico, di effettivo, di concreto. Però qualche tentativo bisogna farlo per migliorare la produzione offensiva, B per vedere se questi calciatori stranamente con la maglia del Napoli non riescono a performare, oppure togliamo stranamente e capiamo che finora non hanno performato molto bene perché non messi nelle condizioni giuste.
8: C'è un ascoltatore che ritorna sempre sulla questione difesa 3 e dice: nonostante l'infortunio di Favasuli, un possibile schieramento per la sfida con il Frosinone potrebbe essere il seguente: Savic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin a comporre il terzetto difensivo, Politano, Lobotka, Gilmour e Spinazzola a centrocampo, Vergara, De Bruyne e Højlund in attacco. Come formazione titolare ci sta, il problema si viene a creare magari a gara in corso per una questione legata alla mancanza di alternative in alcuni ruoli.
9: Bravo, ma non solo, aggiungerei il problema è le alternative, quindi gara in corso, e la cosa che aggiungo è ciclo di partite.
8: Esatto.
9: Lo fai sempre con questi 90 minuti, poi c'è il Villarreal dopo 3 giorni, c'è il Venezia dopo 7 giorni, cioè c'è una partita ogni 3 giorni, e penso che da quello che ho capito forse Favosulli non se ne parla proprio. Oliveira nella migliore delle ipotesi la seconda metà, cioè le ultime 4-5 sì, di queste 9, ma le prime 4-5 no, e quindi siamo in una clamorosa emergenza che non dico che risolviamo, e l'emergenza c'è, punto. Però col discorso della difesa a 4 possiamo più facilmente adattare quello che dicevo prima, un Beukema esterno destro o un Badiashile esterno sinistro. Non sono certamente degli esterni, però una difesa a 4 è un discorso, semmai li tieni un po' più bloccati e sviluppi in maniera diversa. In un centrocampo portare questi giocatori sugli esterni, se resti a 3 dovresti avere il coraggio poi di far giocare oltre Politano e Di Lorenzo e Spinazzola, c'è un quarto giocatore da inventarsi come esterno tutta fascia. Se si passasse a 3 lo dovresti andare a recuperare fra Giovane, Vergara, non lo so, mi sembrano cose un po' complesse.
8: Sì, un adattamento esagerato, ecco, mettiamola così.
9: Però qualcuno potrebbe dirmi, se lo fa Politano, perché non lo può fare Vergara? Eppure non è un'osservazione.
8: Là secondo me è una questione di esperienza, di anni e anni in cui ha maturato questa sua nuova capacità di fare tutta la fascia,
9: sì,
8: e soprattutto la fase difensiva.
9: Sicuramente, è un adattamento. Cioè.
8: Paolo, sabato si ritorna in campo, in campionato il Napoli ospiterà il Frosinone, manca ancora qualche giorno e speriamo che quantomeno dal punto di vista delle brutte notizie, degli infortuni dalle rispettive nazionali, stiamo a posto così, perché davvero non se ne può più. Ti chiedo di fare una presentazione di questo Frosinone che possiamo annoverare tranquillamente tra le sorprese di questo inizio di campionato, e aggiungo, qualcuno ha paragonato Alvini, per modo di allenare, per come si esprime il Frosinone, al Sarri, che con le dovute proporzioni ci mancherebbe, abbiamo visto a Napoli.
9: Ma il Frosinone a me piace molto, lo sto seguendo con attenzione, mi piace rilevare che mi sembra che sia prima o seconda nel PPDA, cioè da pressare forte, ho visto quella col Como dove andava a pressare pure mentre era in vantaggio, questa è la cosa che mi piace sottolineare, quindi è proprio entrata nella loro cultura calcistica questa idea, che è molto importante nel calcio moderno. Noi dobbiamo colmare questo gap, io direi che le qualità tecniche sono superiori a quelle del Napoli, però in questo momento i 10 passaggi di distanza che ci sono fra l'8 virgola qualcosa, il quasi 18 nostro del Frosinone, 8 e qualcosa, 18 quasi noi, di passaggi consentiti agli avversari prima di recuperare palla, e questo dato non si ha mai, si verifica sabato sera al Maradona, so cavoli amari, quindi speriamo che il tipo di prestazione del Napoli annulli questa statistica maturata in queste prime giornate.
8: Ritornando al Napoli e ritornando alla questione legata ai tanti impegni che attendono gli azzurri in pochissimo tempo, lo ricordo, 6 partite in 26 giorni tra campionato e Champions, si riapre anche il discorso legato a Lorenzo Luca, che gioco forza, visto anche il dispendio di energia di Højlund con la nazionale, troverà, se non lo stesso minutaggio che gli ha riservato Allegri in questa prima parte di stagione, magari anche ancor più spazio. Ora o mai più, possiamo dirlo, relativamente all'apporto che può dare Luca a questa squadra e anche in ottica mercato di gennaio?
9: Ora o mai più, riferito probabilmente a questo, anche se dovremmo dire ora o mai più, dovremmo prenderci tempo fino a fine dicembre, sì. Però diciamo che queste 9 partite vedranno sicuramente Luca in campo, non so quanto e non so se qualche volta, ma credo di sì.
8: Da titolare anche?
9: Sì, credo proprio di sì, è chiaro che è un'ulteriore chance per questo ragazzo, sperando che la sfrutti a pieno.
8: Grazie a Paolo Del Genio per essere stato con noi, un abbraccio, ciao Paolo.
9: Ciao Marcello.
8: E siamo pronti adesso per parlare nuovamente, ma affidandoci a un professionista, della questione infortuni in casa Napoli, in particolare di quello a Mattias Oliveira, in generale ai tanti infortuni che stanno colpendo i calciatori, soprattutto quelli dei grandi club che sono impegnati su tanti fronti con le rispettive squadre ma anche con le nazionali. Ci affidiamo ad un medico dello sport, direttore sanitario della SS Lazio, il dottor Rivo Pulcini. Salve dottore.
10: Buongiorno.
8: Le chiedo innanzitutto di raccontarci nello specifico di che cosa si tratta quando si parla di una lesione muscolare di basso grado al muscolo otturatore esterno, che è l'infortunio che è capitato a Mattias Oliveira.
10: Sì, che ho tipo letto di... le... sì.
8: Sì, prego.
10: Si tratta di un muscolo particolare, l'otturatore esterno è un muscolo piccolo ma molto profondo, praticamente è piccolo ma non meno importante per la parte biomeccanica, perché nel calcio stabilizza l'anca durante il tiro, durante il passaggio, quando fanno passaggi lunghi, nei cambi di direzione e anche nella stabilizzazione della parte opposta. Quindi non è un muscolo che sentiamo nominare spesso come gli adduttori, come il quadricipite, sì, l'iliopsoas, ma non per questo è meno importante e contribuisce quindi a dare stabilità e soprattutto nei movimenti rapidi e potenti come devono fare i calciatori di altissimo livello. Il dolore può sembrare inguinale ed è interessante da spiegare perché, essendo un muscolo molto profondo, quando esiste questa lesione il dolore viene percepito davanti all'anca o all'inguine e quindi inizialmente può dare confusione con il problema agli adduttori, con l'iliopsoas, con la pubalgia. La diagnosi viene precisa con la risonanza magnetica. Io ho fatto degli studi particolari perché raramente capitano queste lesioni e tra l'altro se non curate bene poi rischiano di recidivare veramente nel tempo anche breve, quindi è importantissimo il recupero che si deve fare, che non è legato ai giorni, perché la media dei giorni che io ho studiato sono 10, massimo 15 giorni. Non basta non avere più dolore per dire che l'atleta ha recuperato, ci vuole una valutazione funzionale e clinica che lo stabilisca. Uno studio fatto su 111 casi di lesioni acute di tutta la zona appunto degli adduttori, solamente 9 sono stati verificati e diagnosticati come riferiti all'otturatore esterno. Quindi è abbastanza raro, ma è molto importante stabilire la causa per poi stabilire anche qual è il recupero, e quindi il recupero è abbastanza favorevole, insomma.
8: Quindi possiamo dire che sulla carta, mi passi questo termine, 10-15 giorni Olivera potrà tornare a disposizione, però è da valutare non soltanto in corso d'opera, quindi nel corso delle prossime 2 settimane, ma anche dopo queste 2 settimane per capire se effettivamente il problema è stato completamente risolto e superato, giusto?
10: In questi casi diciamo che il recupero, i tempi vengono stabiliti sulla singola lesione, sulla sede precisa, sull'estensione, sulla risposta funzionale dell'atleta. Comunque non basta che il dolore sia scomparso, lo ripeto, per il return to play, ma in genere bisogna che sia guarito clinicamente e mediamente, dagli studi che ho fatto io, la media è 10-11 giorni, noi ne mettiamo 15 ottimisticamente, certo. Quindi io credo che sicuramente Olivera Mattias ritornerà a giocare presto.
8: L'ultima gliela faccio sugli infortuni muscolari dei calciatori, al di là di quelli traumatici, o magari mettiamoci anche dentro questo. Lei da medico, direttore sanitario della SS Lazio, si è fatto un'idea del perché negli ultimi anni siano aumentati soprattutto gli infortuni muscolari, ma anche quelli traumatici? La faccio breve, sì. Si gioca troppo, si dovrebbe tornare a ridurre il numero di partite?
10: Bravissimo, quindi qui c'è lo stress, il surmenage psicofisico, l'astenia neurocircolatoria, la fatica cronica, o meglio per dire il superallenamento, sono tutte piccole patologie che noi conosciamo bene e che ovviamente vanno in conflitto con le esigenze del calendario. Noi possiamo dire che questa atleta deve star fermo 15 giorni, è certo che la sollecitazione che ci viene spesso è quella di anticipare, ma l'anticipo è pericoloso perché invece di 15 giorni poi se nuovamente c'è una recidiva l'atleta invece di 3 settimane sta fermo 3 mesi. Poi ci sono fattori endogeni, quindi l'alimentazione, il riposo, lo stress. Se l'alimentazione è acida è più facile andare incontro alle lesioni muscolari, se poi il microclima, l'umidità, la temperatura, la preparazione, il sovraccarico funzionale, è molteplici, sono tantissime le cause che possono produrre la lesione muscolare, però l'importante è che quando capita purtroppo bisogna rassegnarsi a fare una terapia definitiva e non mandare l'atleta in campo prima che sia completamente guarito.
8: L'ultima gliela faccio magari su un aspetto che forse non viene preso tantissimo in considerazione, ovvero l'aspetto psicologico. Quanto per un calciatore può incidere alla ripresa dell'attività agonistica, alla paura di ritornare a farsi male?
10: Purtroppo incide con una percentuale anche elevata, perché dipende dalla personalità dell'atleta, dal carattere, dalla fragilità che può avere come soggetto per motivi proprio caratteriali. però la paura crea dei problemi come l'adrenalina che fa aumentare la glicemia, ma poi c'è un picco inverso, scendendo la glicemia diminuisce la capacità adattativa del muscolo che diventa più vulnerabile. È un circolo praticamente il cane che si morde la coda, perché l'atleta deve essere in perfetto equilibrio sia fisico che psichico. Non a caso Giovenali diceva mens sana in corpore sano, e questo riguarda anche la nichefobia, la paura di non vincere, la paura di farsi male. Questi stati di ansia provocano ovviamente una maggior facilità nelle lesioni muscolari.
8: Voglio ringraziare e salutare il direttore sanitario della SS Lazio, Ivo Pulcini. Grazie mille, dottore.
10: Grazie a voi, arrivederci.
8: Ci fermiamo tra pochissimo, dopo la pubblicità arriva Lucio Pengue che ci parlerà di nazionale, probabile formazione che Roberto Mancini potrebbe schierare questa sera, con la possibilità concreta, concretissima, che Vergara possa partire titolare. Ascolteremo anche una parte delle dichiarazioni pronunciate da Mancini ieri in conferenza stampa, così come anche quelle di Niccolò Barella. A tra poco.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. E oggi è il giorno in cui la nazionale di Roberto Mancini scende in campo a Bologna contro una squadra che sulla carta è molto forte come la Turchia, ma che sta raccogliendo davvero molto poco in questo girone. È un'Italia che viene dal pareggio di Saint-Denis contro la Francia 1-1, un'Italia che secondo me è stata anche molto molto convincente. Mi è piaciuto molto anche il piglio col quale ha recuperato lo svantaggio. Poi, se andiamo ad analizzare anche le prestazioni individuali, è una nazionale che mi è piaciuta molto, al netto anche delle grandissime parate di Gigio Donnarumma, che ci ha tenuto in partita nel momento più delicato del match, con delle parate davvero allucinanti, bellissime, che ci hanno regalato anche questo punto in classifica. E ricordiamo, la Nations League è una competizione anche abbastanza particolare, strana. Questa è la quarta partita della saga di Mancini. Poi ricordiamo, dopo il ritorno in campo ci sarà un'altra sosta dove ci saranno le altre due partite con Belgio e Francia, e si concluderà il girone con l'Italia che prova ad entrare nelle prime due per passare nella fase successiva. La partita contro la Turchia di stasera potrà dare anche una certa impronta a quest'Italia che qualora dovesse pareggiare o anche soprattutto vincere, ce le potrebbe scongiurare addirittura questo spauracchio della retrocessione che noi avevamo quando avevamo invocato dopo la sconfitta casalinga 1-0 a Roma con il gol del Belgio. Invece è un'Italia che si sta affermando, convincente, sempre palla a terra, si gioca sempre e con tantissime rotazioni. Oggi potrebbe essere anche il giorno di Antonio Vergara titolare, perché quando è entrato nel finale di partita al 62esimo contro la Francia è stato determinante ed è uno di quei giocatori sul quale Roberto Mancini punta e punta anche forte. A proposito di Mancini, ci sono anche le sue dichiarazioni insieme anche a un altro baluardo della nostra nazionale, Barella. Quindi facciamo così, ascoltiamo le parole del CT Roberto Mancini e anche di Barella.
14: Mister, siamo tornati da queste due trasferte con la consapevolezza che possiamo giocarcela con chiunque. Domani che Italia si aspetta?
15: Beh, mi aspetto un'Italia che abbia la stessa mentalità comunque di attaccare, di pressare, di giocare una partita offensiva, sapendo che nel calcio bisogna anche difendere e quando si difende bisogna farlo bene.
14: Domani quarta partita in appena 11 giorni, le chiedo come sta il gruppo.
15: Sì, bene, stanno bene, chiaramente sono un po' affaticati perché insomma quattro partite sono tante, poi sommando anche tutti i viaggi che abbiamo fatto è stato abbastanza faticoso, quindi vedremo domani quello che faremo, ma qualcosa cambieremo.
14: L'impressione è che questa squadra sia cresciuta molto in fretta. Se l'aspettava una crescita così veloce?
15: No, ma credo che ci voglia un po' di tempo. Sicuramente i giocatori con più esperienza, che comunque erano già stati con me, insomma, hanno dato una grande mano, hanno aiutato i ragazzi più giovani, quindi questo è stato positivo.
14: Rispetto a Bursa, si aspetta una Turchia diversa oppure con lo stesso atteggiamento visto qualche giorno fa?
15: No, io penso che la Turchia sia una nazione forte nonostante venga da tre sconfitte, che il Montella abbia fatto un grande lavoro, e quindi penso che sarà una partita domani fastidiosa.
14: E domani qui a Bologna, stadio che ha risposto bene, questa nazionale piace ai tifosi, quasi 8 milioni di ascolti per l'ultima partita, le fa un certo effetto?
15: No, sì, certo, ci fa piacere e penso che sia anche giusto che non li facciamo più soffrire così tanto, quindi speriamo di continuare così.
16: La cosa più importante è cercare di trovare dentro di noi qualcosa per ripartire, perché comunque la vita e il calcio è fatta così. Il mister in questo è bravissimo nel magari farci lasciare fuori dalla nostra testa e dal nostro spogliatoio, da Coverciano, determinate situazioni. Quindi noi dobbiamo approfittare di questo, magari liberare un po' la testa, sentirci più liberi ma responsabili allo stesso tempo. Penso che l'entusiasmo è la cosa da cui ripartire, quello che abbiamo ritrovato in queste partite.
14: E a Parigi si è vista anche una squadra con maggior consapevolezza, che ha saputo reagire allo svantaggio contro una grande squadra e poi riprenderla. Questo vi dà maggior autostima, consapevolezza, qualcosa di quanto sapete fare?
16: Certo, sicuramente una squadra senza valori non andrebbe contro la Francia, in casa della Francia, a giocare una partita del genere, comunque dopo essere andata sotto, cercare di ribaltarla, perché non è che l'abbiamo solo pareggiata, abbiamo anche cercato di andare a vincerla. Quindi sicuramente è una squadra che ha dei valori, il mister l'ha sempre detto, l'ha sempre riconosciuta, però ripeto, sta a noi ora dimostrare, riprenderti la fiducia degli italiani e soprattutto riprendere il nostro entusiasmo, che è sempre quello che ci ha contraddistinto.
14: Domani contro la Turchia la consideriamo una grande occasione per gli azzurri?
16: Sicuramente, sappiamo che sarà una partita difficile, il risultato dell'andata non conta, il fatto che loro magari gli manchino qualche giocatore non conta. La Turchia ha grande qualità, è una squadra comunque ferita dagli ultimi risultati, quindi dobbiamo farci trovare pronti e sono sicuro che lo faremo.
14: Questa nazionale piace? Perché quasi 8 milioni di telespettatori per vedere la partita contro la Francia, ti chiedo che effetto ti fa?
16: Possiamo sicuramente solo ringraziarli, perché comunque hanno risposto presenti, come stai dicendo tu. L'unico modo che abbiamo di riprenderci e di ridare entusiasmo anche a loro, entrare in campo e fare quello che stiamo facendo e non far sì che sia stata solo una parentesi, ma che sia l'inizio di un percorso, di una strada che ci porterà dove vogliamo.
13: E Eccoci qua, queste le parole di Barella e anche del CT Mancini. Effettivamente sarà una partita importante quella di oggi contro la Turchia, e bisogna anche capire quali potrebbero essere le scelte del CT Mancini per quello che riguarda i convocati di Mancini. Li leggiamo insieme: e Samuel Ignacio stasera sarà a disposizione e nella sfida contro la Turchia il CT lo ha inserito tra i 23 convocati. Sappiamo che Ignacio è il figlio di Ignacio Pia, che noi abbiamo avuto a Napoli ed è davvero un amico anche di Radio Kiss Kiss. Ricordiamo anche che gioca nel Borussia Dortmund e gioca anche tanti minuti e da solo 18 anni. Niente da fare invece per Ricci e Mandragora, che sono stati esclusi dall'elenco, a differenza invece di Romano, che torna tra i 23 dopo l'assenza di Parigi. Lì in mezzo il centrocampista del Cagliari si gioca una maglia titolare con Fagioli, e questo è molto importante perché è stato un po' massacrato dopo una prestazione un po' opaca contro il Belgio, ma invece è un ragazzo che ha scelto di giocare con la nostra nazionale e Mancini lo ha subito buttato in campo, e sinceramente devo dire la verità, è una scelta che condivido, perché nelle prime giornate di campionato con il Cagliari è stato determinante con la squadra sarda e sta brillando, quindi deve diventare uno dei gioielli della nostra nazionale, la nazionale che giocherà contro la Turchia. Proviamo a ipotizzarla questa probabile formazione tra i pali, ovviamente, anche se l'Italia proprio tra i pali ha una situazione davvero molto rosea con Carnesecchi, Vicario che sono in panchina. Tra i pali non si scherza, e ci sarà Donnarumma. Poi a destra non sappiamo se ci sarà Di Lorenzo. Il CT Mancini è molto tentato anche dal far giocare ancora Caiode, coppia centrale invece Mancini della Roma, Bastoni dell'Inter, a sinistra invece Ruggeri dell'Aston Villa, che potrebbe giocare anche questa partita titolare, mentre il centrocampo formato da Barella e Romano al centro, e Dumbia, altro giocatore giovane che l'anno scorso ha fatto davvero un campionato straordinario, eccezionale con il Venezia, che potrebbe giocare mezzala sinistra. E poi in attacco, l'abbiamo detto, c'è la grande possibilità di vedere Vergara sulla destra, quindi giocare alto a destra, cosa che ha fatto bene e anche tanto bene nel Napoli, e poi invece dall'altra parte Cambiaghi alto a sinistra, e centravanti potrebbe giocare Scamacca. E questa è una scelta, tante rotazioni, una partita che comunque è molto importante, lo ricordiamo, si giocherà a Bologna. Ci sono qualche ballottaggio, l'abbiamo detto, quello di Caiode e Di Lorenzo, con Caiode forse in leggerissimo vantaggio. Poi al centro probabilmente il CT Mancini sta pensando anche a utilizzare Fagioli, quindi rispetto a quello che abbiamo detto al centro potrebbe giocare sia questo ballottaggio tra Romano e Fagioli. E poi davvero un altro tipo di ballottaggio che potrebbe esserci è quello in alto a sinistra. Abbiamo dato tra i titolari Cambiaghi, però Mancini sta pensando anche a Maldini, Daniel Maldini, che comunque ha fatto bene quando è entrato in queste amichevole. Ricordiamo anche quale potrebbe essere la formazione della Turchia: Kakir tra i pali, poi a destra Çelik, Demiral, Kabak e Kadioglu nel largo a sinistra, mentre invece anche Montella ha sempre giocato col 4-3-3. E per quello che riguarda il centrocampo, il Mats Ozkan e Tiknaz, mentre in attacco Aydin, Gul e Atrokonglu. E questa potrebbe essere la formazione della Turchia, sapendo che insomma la Turchia ha tantissime defezioni, tra cui lo sappiamo il Diz della Juventus, Guler del Real Madrid. Quindi è una nazionale sicuramente che, rispetto al suo potenziale totale, in questo momento sicuramente è un po' più deficitaria, però bisogna giocarle queste partite, bisogna anche fare in modo che possa l'Italia giocare con lo stesso piglio che abbiamo visto nelle precedenti partite. L'arbitro invece sarà sarà un polacco, sarà Marciniak, che noi conosciamo anche tanto bene perché è un arbitro di punta anche della UEFA, che abbiamo visto tante volte in Champions League, non solo della UEFA ma anche della FIFA ai mondiali. Detto questo, siamo pronti per andare in pubblicità. Vi ricordo anche il numero per poter interagire con noi se volete scriverci i vostri messaggi: 342 00 00 100. Invece vi ricordo anche che più tardi approfondiremo anche quello che riguarda la situazione di Scott McTominay. Domani ci sarà questo consulto molto importante e si capirà anche se il giocatore scozzese potrà avere l'idoneità sportiva. Davvero questo potrebbe accelerare clamorosamente i tempi di recupero, però senza sapere l'esito del consulto di domani non possiamo ancora pronunciarci. Detto questo, andiamo in pubblicità e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Siamo pronti per cominciare la seconda ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi nello Iorio in regia, Lucio Pengo in redazione e tra pochissimo al telefono il nostro Carmine Martino, con cui parleremo anche delle dichiarazioni sia di Antonio Conte che di Luciano Spalletti, quindi gli ultimi due allenatori scudettati del Napoli. Hanno parlato della loro esperienza in azzurro e con Carmine cercheremo di capire quali tematiche sono venute fuori, quelle più interessanti naturalmente, da queste due chiacchierate, da queste due interviste. È pronto e c'è Carmine Martino. Ciao Carmine.
20: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
8: Caro Carmine, Napoli è stata un'esperienza meravigliosa, queste le parole di Antonio Conte, che poi con la sua solita schiettezza e con i suoi parallelismi che non lasciano spazio ad interpretazioni ha fatto capire la distanza che c'è tra i club inglesi che operano con un bazooka e quelli italiani che invece operano dal punto di vista economico e quindi in sede di calciomercato con una pistola.
20: Oddio, questi paragoni non mi piacciono tanto.
8: Ah, non ti piacciono?
20: Poi, no, nel senso che usare le armi non è mai...
8: Ah, no, su questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo,
20: no, questo,
8: soprattutto
20: però,
8: in questo periodo, sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
20: Però sappiamo che a volte Conte usa dei comportamenti da Marines anche negli allenamenti e tutto il resto, e quindi per questo motivo lo giustifico, però mi sarebbero piaciuti altri esempi, anche se questo però rende chiara l'idea, nel senso che c'è una differenza di armamenti, direi economici, tra i club inglesi e quelli italiani che non è poco, insomma, al di là del fatto che anche la mentalità, perché poi probabilmente in Inghilterra si gioca anche, ecco, per usare sempre un termine aggressivo, con il coltello tra i denti sempre, mentre invece qui magari cerchiamo di giocare anche d'astuzia, di furbizia, di tattica.
8: Parlando invece delle dichiarazioni di Spalletti, a Napoli l'amore dei tifosi ti toglie il fiato, ma l'ho respirato a pieni polmoni, la mia Juve come il Napoli dello scudetto per gioco, ha anche spiegato se effettivamente può tornare a quella tipologia di gioco, io la vedo molto difficile. Forse perché si era venuta a creare non soltanto un'alchimia quasi insperata, visti tanti nuovi arrivi dopo l'addio della vecchia guardia, ma anche perché in quella stagione si sono venute a creare delle condizioni, delle situazioni difficilmente ripetibili. Mi viene in mente un'altra, la sosta lunga per il mondiale ad inizio stagione, che ha permesso al Napoli di concentrarsi su alcuni aspetti tattici, ma anche su un richiamo di preparazione che è stato uno dei segreti per quel Napoli per arrivare appunto ad ottenere quella cavalcata trionfale.
20: È detto che ovviamente l'esperienza in Russia di Spalletti con la pausa del lungo e rigidissimo inverno sovietico lo abbia per certi versi agevolato, chissà. Ma quello è il bello del calcio.

0: già è andato praticamente a raddoppiare, quasi a triplicare quello che è stato investito. Quindi secondo me è stata un'operazione di bilancio, non per un discorso tecnico.
1: Lo so, però comunque ti va a indebolire, perché vedi ora, per esempio, vedi proprio il caso, proprio ora ci manca l'esterno sinistro, manca il terzino sinistro.
0: Eh sì, perché Oliveira si è infortunato, però il discorso che ne avevamo tre, c'era il discorso anche di riscattare comunque anche Højlund, quindi servivano soldi, ci sono dei rinnovi che comunque sono stati fatti, vedi Di Lorenzo.
1: Comunque, sì sì, comunque questo per dire che comunque secondo me in partenza è stata comunque una campagna, diciamo, di mercato sottotono.
0: Certo, perché comunque il Napoli non ha potuto.
1: Sei uscito addirittura indebolito, appunto togliendoti questo calciatore. Un altro calciatore che io credo che Napoli poteva prendere era Frattesi, è stato pagato 15 milioni.
0: Non lo dire a me, lo sto sponsorizzando da tre anni.
1: È un calciatore straordinario.
0: Assolutamente sì. Ma infatti.
1: E quindi questo.
0: No, ma c'hai ragione Giuseppe, perché poi alla fine, al di là che comunque il Napoli non ha potuto fare un mercato, perché ovviamente conosciamo comunque la politica De Laurentiis,
1: sì.
0: È una squadra che si auto, una società che si autofinanzia, quindi deve stare attento anche ai bilanci. Il discorso è che secondo me si è indebolito soprattutto nelle alternative, perché bene o male il gruppo, la rosa a completo non è male, però rispetto alle altre che si sono rinforzate con le alternative, il Napoli non ha tutte queste alternative.
1: No, ma anche perché in alternative, insomma, perché sono tornati, insomma, Lucca e Lang, lì comunque secondo me il discorso era abbastanza già chiaro, quindi secondo me ci voleva un miracolo, scusa.
0: No, ma tu c'hai ragione. Il problema è che secondo me Manna e anche la società ha provato comunque a rimpiazzarli, perché comunque per il discorso della lista loro due dovevano uscire per fare posto a due che dovevano entrare. Il discorso è che sia Lang che Lucca non avevano tutto questo grande mercato.
1: Sì,
0: certo. Hanno provato con Allegri a cercare, perché poi ogni allenatore, ogni giocatore con un allenatore diverso può magari crescere, e si è pensato, magari la società ha pensato che con Allegri magari Lang e Lucca, dandogli un po' più di fiducia in più, riuscivano comunque a rivitalizzarli, ma ora diciamo questa cosa non è avvenuta.
1: Va bene, ti ringrazio, lascio spazio agli altri. Buona
0: grazie
1: serata.
0: Grazie a te Giuseppe. Stiamo vedendo la probabile formazione dell'Italia con Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Dumbia, Vergara, Scamacca e Maldini. Diciamo questa è la probabile formazione dell'Italia con diciamo i due napoletani in campo, e sono contento anche per Vergara, almeno diciamo lo vediamo in nazionale, nella speranza di comunque vederlo anche in campo con il Napoli, perché Vergara secondo me è un valore aggiunto, è un patrimonio di questa società, e quindi secondo me Allegri dovrebbe lasciargli più spazio, perché è un giocatore intraprendente, c'ha personalità, c'ha scatto, c'ha uno contro uno, si inserisce bene, può fare sia la mezzala che l'esterno, e l'abbiamo visto poco in queste prime cinque partite, nella speranza che Allegri lo veda meglio, soprattutto se Allegri vorrà fare a quanto pare questo 3-4-2-1, magari stringendo gli esterni a ridosso di Højlund della punta, Vergara con De Bruyne alle spalle di Højlund, magari si riesce a fare qualcosa di meglio e a dare supporto ad Højlund, visto che non hai esterni di fascia, laterali larghi che ti fanno la differenza, perché Alisson comunque non ce l'hai, Lang ha avuto le opportunità ma secondo me non ha fatto quello che ci si aspettava, Neres è il giocatore più importante ma se sta al 100% e magari attualmente non lo è, quindi magari Allegri sta cercando di stringere, di accentrare gli esterni d'attacco per avvicinarli vicino a Højlund, ed è normale che se tu metti due trequartisti vicino a Højlund devi fare un po' più un gioco più verticale che magari andare in ampiezza, e devono toccare tante palle soprattutto De Bruyne. Andiamo da Giulio. Ciao Giulio, buonasera.
2: Ciao Manuel, buonasera, sono Giulio, il traduttore di Antonio Manganiello.
0: Ah, ciao, ciao.
2: Sempre piacere parlare con te.
0: Dimmi tutto.
2: Volevo dare un appunto su la nazionale in generale, e poi

0: ritornare al Napoli. Per quanto riguarda la nazionale italiana, se ci è fatto caso, è per sì che ci sono parecchi campani, come Donnarumma, Esposito, il Vergara, il ragazzo di Aversa, Ohona, non mi ricordo il nome con precisione come si chiama.
1: Sì.
0: Quindi mi fa piacere che comunque la Campania sta sfornando i talenti che merita.
1: Ma diciamo che potrebbe fare ancora di più, perché ce ne stanno una marea di giovani campani bravi.
0: E un'altra cosa invece delle nazionali, se ci ho fatto caso, è per sempre di sì che De Bruyne in nazionale come gioca. È vero che c'ha giocatori forti accanto, ma comunque non penso che i nostri siano da meno. Parlo del Napoli. Højlund che fa 3 gol in 4 partite. A Napoli invece non...
1: Ma caro Giulio, abbiamo notato anche noi il discorso, che non è che Højlund e De Bruyne in nazionale sono dei fenomeni e nel Napoli sono brocchi. È esclusivamente, secondo me, un discorso tattico, nel senso che ovviamente Højlund è comunque uno dei giocatori più forti che ha la Danimarca, e quindi si appoggiano tanto a lui. De Bruyne è un giocatore che comunque nel Belgio conoscono tutti quanti, è una squadra che gioca insieme da tanti anni, è magari un modulo diverso, ci sono più spazi in nazionale, quindi lui tocca più palloni nel Belgio che nel Napoli. Quindi la cosa più importante che deve fare Allegri per rivitalizzare e per, diciamo, esaltare le caratteristiche di questi due giocatori è cercare di trovare delle soluzioni per, diciamo, dargli più palloni, soprattutto a De Bruyne, che può innescare Højlund soprattutto in profondità, e non magari Højlund vederlo sempre spalle alla porta. Questo è il
0: gioca sempre spalle alla porta e deve fare tipo 40-50 metri.
1: Esatto.
0: Perché arriva sul dentro l'area avversaria.
1: Invece con la Danimarca
0: è l'unico attaccante.
1: Certo.
0: E rimane è l'unico attaccante, se fa 3 partite e poi rimane si sfianca.
1: No, ma è così,
0: poi,
1: perché alla fine
0: questi infortuni. Sono giocatori del Napoli si infortunano, che giocano nelle nazionali, oppure vedo io male?
1: No, ma in questo momento è così. In questo momento è così.
0: I giocatori del Napoli sono da 2 anni a questa parte.
1: Lo so. Però come ben vedi.
0: Posso capire che è un po' di sfortuna, ma secondo me c'è qualche altra cosa che deve essere scoperta.
1: Lo so, però Giulio, lo sai cos'è? Sono fatti tanti discorsi. C'è chi dava colpa a Conte, che ancora c'aveva il lavoro di l'anno scorso duro. C'è chi dava problemi dei campi di Castelvolturno. C'è chi dava colpe al medico. Io penso semplicemente che ormai, essendo un calcio diverso, un calcio fisico rispetto a tanti anni fa, che era un calcio un po' più tecnico, ormai questi giocatori sono diventati dei robot, si fanno tanti lavori, non hanno mai un giorno libero, quel periodo che c'è la sosta devono andare in nazionale, come ben vedi anche Favasulli, giocatori giovani si fanno male, cioè, quindi è anche un discorso di sfortuna. Magari bisogna essere più attenti e prevenire magari gli infortuni, perché se qualche giocatore ha dei problemi durante la settimana, si sente stanco e tutto, deve alzare la mano, andare dal mister o dal dottore e fare prevenzione, magari evitare di saltare un giorno d'allenamento, tanto non succede niente. Invece ci sono giocatori che per la voglia di fare, per la voglia di perdere il posto, per la voglia di sacrificarsi ancora di più, il muscolo che è già stressato ci si allena sopra e il muscolo poi si rompe. Questa invece si deve fare un po' più di prevenzione, secondo me.
0: Grazie mille Manu.
1: Grazie a te. Grazie a te.
0: Buonasera a tutti.
1: Grazie a te Giulio, voglio leggere un messaggio. Ciao Manu, mi potresti fare una formazione con i giocatori che abbiamo a disposizione? Secondo te in che modulo giocherebbe Allegri? Giacomo da Napoli, complimenti per la trasmissione. Guarda, di formazioni io ne potrei fare due. Dal momento che non hai tanti centrocampisti, io posso ipotizzare o un 3-4-2-1 o un 4-2-3-1. Se Allegri sta pensando di giocare a 3, io ovviamente farei giocare i tre centrali, Marin, Rachmani, ovviamente con Meretti in porta, Marin e Rachmani, e uno tra Marianucci e Beukema, perché Marianucci è rientrato in gruppo, oppure magari bisogna capire anche Beochemà se sta al 100%. Preferisco più tre centrali che magari Di Lorenzo, braccetto di destra. L'avrei preferito braccetto di destra se ci fosse stato Favasulli, avrei fatto giocare Favasulli quarto di centrocampo. Invece non c'è, si è infortunato, quindi ci può stare pure che Di Lorenzo va a occupare la fascia di centrocampo con Gilmour e Lobotka al centro, con Spinazzola a sinistra, e metterei Vergara con De Bruyne dietro Højlund. Perché voi i trequartisti ci sono, anche Politano potrebbe fare il ruolo di Vergara, anche Neres, quindi giocherei così. Se invece giochiamo a 4-2-3-1, farei Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Spinazzola, sempre con Meretti in porta, Gilmour e Lobotka, perché sono gli unici due centrocampisti che ha a disposizione, con De Bruyne a ridosso di Højlund, con Vergara a destra e con Lange a sinistra, perché Alisson non c'è e quindi c'è solo lui. Quindi questa è ma al di là della formazione, io spero che Allegri abbia trovato soluzioni sia tattiche che mentali per far ritornare il Napoli con quell'entusiasmo, con quel veleno, con quella mentalità vincente. L'atteggiamento è proprio quello che secondo me deve cambiare, come tu vai a interpretare la partita, a muoverti senza palla, a vincere le seconde palle, i duelli. È un Napoli propositivo, ma non perché deve fare un grande gioco, perché ragazzi, non è che Allegri in due settimane può cambiare il suo modo di essere, non è che il Napoli con Allegri gioca un calcio champagne, ma deve trovare delle soluzioni per essere un Napoli propositivo, ma per cercare i risultati, che sono le cose che interessano, è la materia prima del calcio, perché se noi vogliamo puntare ad andare in Champions League, bisogna fare i punti e non cercare sicuramente il bel gioco. E per cercare i risultati devi essere propositivo e devi creare, e quindi trovare delle soluzioni tattiche per cercare di imbeccare i giocatori migliori che ha sicuramente il Napoli. Non lo so se Ciro è pronto con il nostro primo estratto, dato che stasera scenderà la nazionale in campo. Ieri ha parlato Mancini in conferenza, vorrei farvi ascoltare due estratti della conferenza di Mancini, e uno vorrei mandarvelo ora, ve lo facciamo ascoltare dopo la pubblicità. Un attimino di pazienza per Francesco, che dopo la pubblicità lo ritrovo subito.
2: Tornati da queste due trasferte con la consapevolezza che possiamo giocarcela con chiunque. Domani che Italia si aspetta?
3: Beh, mi aspetto un'Italia che abbia la stessa mentalità comunque di attaccare, di pressare, di giocare una partita offensiva, sapendo che nel calcio bisogna anche difendere, e quando si difende bisogna farlo bene.
2: Domani quarta partita in appena 11 giorni, le chiedo come sta il gruppo.
3: Sì, bene, stanno bene, chiaramente sono un po' affaticati perché insomma quattro partite sono tante, poi sommando anche tutti i viaggi che abbiamo fatto è stato abbastanza faticoso, quindi vedremo domani quello che faremo, ma qualcosa cambieremo.
2: L'impressione è che questa squadra sia cresciuta molto in fretta, se l'aspettava una crescita così veloce?
3: No, ma credo che ci voglia un po' di tempo. Sicuramente i giocatori con più esperienza, che comunque erano già stati con me, insomma, hanno dato una grande mano, hanno aiutato i ragazzi più giovani, quindi questo è stato positivo.
2: Rispetto a Bursa, si aspetta una Turchia diversa oppure con lo stesso atteggiamento visto qualche giorno fa?
3: No, io penso che la Turchia sia una nazione forte, nonostante venga da tre sconfitte, che il Montella abbia fatto un grande lavoro, e quindi penso che sarà una partita domani fastidiosa.
2: E domani qui a Bologna, stadio che ha risposto bene, questa nazionale piace ai tifosi, quasi 8 milioni di ascolti per l'ultima partita, le fa un certo effetto?
3: No, sì, certo, ci fa piacere, e penso che sia anche giusto che non li facciamo più soffrire così tanto, quindi speriamo di continuare così.
4: La cosa più importante è cercare di trovare dentro di noi qualcosa per ripartire. Perché comunque la vita, il calcio è fatto così. Il mister in questo è bravissimo, magari farci lasciare fuori dalla nostra testa e dal nostro spogliatoio, da Coverciano, determinate situazioni. Quindi noi dobbiamo approfittare di questo, magari liberare un po' la testa, sentirci più liberi ma responsabili allo stesso tempo. Penso che l'entusiasmo è la cosa da cui ripartire, quello che abbiamo ritrovato in queste partite.
2: E a Parigi si è vista anche una squadra con maggior consapevolezza, che ha saputo reagire allo svantaggio contro una grande squadra e poi riprenderla. Questo vi dà maggior autostima, consapevolezza, qualcosa di quanto sapete fare?
4: Certo, sicuramente una squadra senza valori non andrebbe contro la Francia, in casa della Francia, a giocare una partita del genere. Comunque dopo essere andata sotto, cercare di ribaltarla, perché non è che l'abbiamo solo pareggiata, abbiamo anche cercato di andare a vincerla. Quindi sicuramente è una squadra che ha dei valori, il mister l'ha sempre detto, l'ha sempre riconosciuto. Però ripeto, sta a noi ora dimostrare, riprenderti la fiducia degli italiani e soprattutto il nostro entusiasmo, riprendere il nostro entusiasmo, che è sempre quello che ci ha contraddistinto.
2: Domani contro la Turchia la consideriamo una grande occasione per gli azzurri?
4: Sicuramente, sappiamo che sarà una partita difficile, il risultato dell'andata non conta, il fatto che loro magari gli manchino qualche giocatore non conta. La Turchia grande qualità, è una squadra comunque ferita dagli ultimi risultati, quindi dobbiamo farci trovare pronti e sono sicuro che lo faremo.
2: Questa nazionale piace? Perché quasi 8 milioni di telespettatori per vedere la partita contro la Francia, ti chiedo che effetto ti fa?
4: Possiamo sicuramente solo ringraziarli, possiamo ringraziarli perché comunque hanno risposto presenti, come stai dicendo tu. L'unico modo che abbiamo di riprenderci è di ridare entusiasmo anche a loro, entrare in campo e fare quello che stiamo facendo, e non far sì che sia stata solo una parentesi, ma che sia l'inizio di un percorso, di una strada che ci porterà dove vogliamo.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ritornati per l'ultima mezz'ora del calcio della sera. Andiamo da Francesco. Ah, è caduto Francesco. 0815466873, per chi ci volesse chiamare. Leggiamo qualche altro messaggio intanto. Ciao Emanuele, io la smetterei di parlare di bel gioco perché non significa nulla. Qua si chiede di avere un gioco efficace e oggi nel 2026 il gioco efficace chiede cose che a mister Allegri non fa. Sì, efficace io intendo per avere un calcio, diciamo, un po' più propositivo. Il discorso è che è più un calcio fisico che tecnico. Quindi Allegri non fa questo, diciamo, questo calcio champagne, nonostante nelle prime 5 gare le occasioni le abbiamo create, però si deve fare ancora di più, provare ad alzare il baricentro, andare a pressare un po' di più, recuperare la palla nell'area avversaria, così se si recupera palla siamo vicini alla porta, tipo stile secondo tempo di Bologna, dove il Napoli l'ha voluta vincere la partita e si è vista, cosa che non abbiamo visto a Firenze, che è stato un po' rinunciatario. Quindi a me, poi stiamo parlando di una persona come me che sono un po' più risultatista che magari un giochista, nel senso, mi piace quando il Napoli è propositivo, ma mi interessa il risultato, perché il Napoli ha bisogno di quelli per tornare comunque ad avvicinarsi nelle zone alte. Quindi l'obiettivo principale, come abbiamo sempre detto, è che Allegri ha il compito di comunque provare a arrivare tra le prime quattro, e ha il compito più importante, fare un tipo di Champions diversa da quella che abbiamo visto l'anno scorso, e di almeno provare a passare il turno, perché l'anno scorso diciamo la Champions è stata proprio nulla per il Napoli. Quindi speriamo che comunque Allegri trova quella soluzione per far diventare il Napoli un po' più propositivo, che non significa fare un calcio champagne, perché non è che c'ha la bacchetta magica che Allegri torna a fare calcio champagne, ma un gioco che si crea di più, e che magari il Napoli potesse fare un gol più dell'altra squadra, e questa è la cosa più importante. Andiamo da Diego. Ciao Diego, buonasera.
9: Ciao Emanuele, buonasera. Ciao. Ogni tanto riesco pure a contattarti, vedi? Stasera la prima telefonata.
8: Hai visto? Ti è andata bene.
9: Sì. No, niente, vabbè, io diciamo, se ti pure l'anno scorso ogni tanto ne parlavamo di questa cosa per quanto riguarda la fase offensiva. Sì. Ma io penso sempre una cosa. Sì. Io penso che uno la sua indole non la può cambiare. Cioè, ha sempre giocato con blocco basso e continuerà a giocare con blocco basso facendo poche occasioni da gol, perché tra virgolette pensa più a difendere che a non prendere gol che a farlo, secondo me, perché poi lui pensa, almeno il mio pensiero è proprio sbaglio. Lui pensa che con le qualità tecniche dei giocatori possa risolvere la partita, ma non ci dimentichiamo che l'anno scorso con una partita a settimana ha segnato meno lo Napoli, ha fatto 54-55 gol totali, una cosa del genere, non mi ricordo, però bene o male ha segnato meno di quello che ha segnato il Napoli, avendo una competizione a settimana. Io sento dire coraggio, coraggio, coraggio, coraggio, vabbè, gli infortuni, diamogli anche questa cosa che gli infortuni, sì, sta attenuando che ci stanno gli infortuni, ma fondamentalmente io tutta questa aggressività di mettere quattro giocatori, attaccare con sette persone per poi aggredire subito palla in un secondo momento, Allegri non l'ha mai fatto.
8: Ma guarda, che io Diego, io sono d'accordo con te, io una cosa ne dico, no?
9: No? Ti interrompo, poi dopo ti ascolto, sì. Scusami se ti interrompo.
8: No, figurati, dimmi.
9: Qui vogliono parlare di Hollywood che è in nazionale, De Bruyne in nazionale, ma hanno un altro tipo di gioco, vanno 20 metri più avanti. Io vorrei far capire a molte persone, no? Vorrei far capire, che poi sento dei discorsi che a me onestamente non sono contraddittori tra di loro, perché io dico una cosa, il passaggio che De Bruyne fa al centro che Luca non prende, io gli farei vedere tutti lungi da me una cosa del genere, però capisci quello che voglio dire. Sì. Inzaghi ha costruito una carriera sull'attacco del primo palo,
8: esatto,
9: ha fatto 400 gol.
8: Lui praticamente c'aveva la casa nell'arietta, sì, piccola di rigore.
9: Però come lo faceva? Ha mai fatto dribbling in salto?
8: No, ha giocato
9: sulla profondità, sulla
8: profondità e su stare nel punto giusto al momento, però, giusto sempre.
9: 400 gol, 388 sul primo palo.
8: Sì,
9: e
8: vero,
9: lo faceva già ai tempi dell'Atalanta.
8: Sì.
9: Io gli farei vedere i gol di Inzaghi. Inzaghi era un opportunista, quando arrivava quella palla, il suo radar.
8: Aveva pure una cazzimma in area di rigore, si faceva sempre trovare lì, c'aveva quella fame che io non vedo.
9: Ma lui sbucava dappertutto.
8: Sì.
9: Cioè, lui come sai quando il cane odora la preda?
8: Entrava
9: in quell'area, cioè chi non ce l'aveva più, vedeva solo il pallone.
8: No, ma io spesso quando faccio degli esempi, io di esempi metto sempre Inzaghi al primo posto quando passano quelle palle in area di rigore. Diciamo.
9: No, vabbè, quello che voglio dire, no? Io dico molte volte, ma non è anche il fiuto del gol, un attaccante, ma tu mi hai fatto l'attaccante, la fame di fare gol, cioè io mi vedo Luca, no, svogliato in mezzo al campo, cazzo, tu non segni da tante giornate, ma che la rabbia in gol, e dici, ma mangi pure l'attaccante,
8: è questo che io dico che vorrei vedere, è proprio l'atteggiamento,
9: cioè, perché pure tu sei stato senza segnare a Napoli,
8: certo.
9: E ce lo ricordiamo, non è che non ci
8: assolutamente
9: ricordiamo. Però
8: sì,
9: scendeva in campo con quella rabbia addosso,
8: però sì, avevo un veleno perché magari non riuscivo a fare gol, perché magari ero quelle poche volte
9: grinta,
8: addetta a critiche, c'era quella rabbia che poi alla fine ti faceva la differenza.
9: Poi fare gol al San Paolo, tu l'hai vissuto, no? Cioè, fare gol al San Paolo oggi al Maradona,
8: ti dà quell'adrenalina, quella fiducia, no? Allucinante.
9: Cioè, quando venivi là a scoccare la freccia, 50.000 settimane che
8: assolutamente
9: stavano, proprio.
8: Uno dei momenti più belli della vita.
9: Sicuramente, ti faccio tornare 30 anni.
8: Bravo.
9: No, quello che voglio dire è che Hollywood e De Bruyne giocano 20 metri indietro. In nazionale giocano 20 metri avanti.
8: E Hollywood
9: non deve fare a sportellate con i difensori, perché Hollywood da palla gli arriva ed è un finalizzatore.
8: Più che altro deve evitare di farlo giocare sempre spalla alla porta, ma attaccare lo spazio come lui è bravo a fare.
9: Sono 3 anni che gioca così.
8: Lo so.
9: Perché i migliori gol li ha fatti proprio così.
8: Ma infatti è quello il discorso. Metti Hojlund con Gasperini, farebbe 20 gol.
9: ma penso pure qualcuno in più, secondo
8: sì,
9: me.
8: Sì, sì, ma infatti l'ha fatta l'Atalanta con lui.
9: Sì, sì, ma in profondità, lui è fortissimo, ecco, sì, è forte pure fisicamente.
8: Assolutamente.
9: Quindi alla fine è veloce, è forte, è tecnico, cioè basta soltanto metterlo nelle condizioni.
8: Mettere in condizioni di esaltare le sue caratteristiche, certo.
9: Sicuramente, comunque ti voglio bene, un abbraccio.
8: Grazie Diego, grazie, grazie. Ciao, ciao. No, vabbè, in effetti è così perché, ripeto, basterebbe alzare un po' più il baricentro e stare un po' più alti, perché io capisco pure che tu vuoi fare un gioco, diciamo, prettamente col blocco basso e ripartire perché vuoi non prenderlo il gol, però il discorso è che per fare un blocco basso hai bisogno di gente di gamba, perché l'anno scorso Allegri ha fatto bene inizialmente al Milan, tranne alla fine, sempre con il blocco basso, però quando tu riparti hai giocatori come Leao, Pulisic, Salemaker, Chukwueze, c'hai comunque Loftus-Cheek, c'hai Rabiot, c'hai giocatori di gamba che si chiudono per poi ripartire. Il Napoli non ha questi giocatori qua nel ripartire e farsi 70 metri ogni volta. Al Milan l'anno scorso è mancata la punta centrale, perché è quello che l'Allegri si lamentava sempre, che non ha mai avuto una punta centrale e alcune volte si è dovuto adattare giocando a due con Pulisic e Leao. Non ha mai avuto una punta centrale, hanno preso Gimenez ma che non ha brillato, e poi hanno provato con Fulgrug ma non è un attaccante di livello, cioè, quindi il Milan è stato tanti tanti mesi secondo in classifica, addirittura è stato pure primo. Il discorso è che poi Allegri non faceva più gol perché gli sono mancate proprio le punte, la punta centrale, e quindi tu la punta centrale ce l'hai, che comunque è Højlund, e non hai i giocatori adatti per fare 70 metri in continuazione, tranne che non stai fisicamente e di condizione proprio al 100%, e allora magari appena avrai Alisson al 100%, Neres al 100%, Vergara può farlo e McTominay può farlo, ma in questo momento hai De Bruyne, hai Lang, hai Politano, cioè devi cercare di alzare un po' il baricentro per essere un po' più aggressivo, più propositivo e recuperare qualche palla in area e nella metà campo degli avversari. Poi, quando avrai tutta la rosa a disposizione, puoi fare un blocco basso e poi con i rientri di alcuni giocatori fondamentali come Alisson, come Neres, come McTominay, e se dai spazio a Vergara, quelli sono giocatori che hanno gamba e anche in profondità sono veloci, puoi giocare così. In questo momento non li hai, quindi devi alzare un po' più il baricentro, devi essere un po' più propositivo e cercare di trovare nuove soluzioni. Andiamo da Marco. Ciao Marco, buonasera.
6: Ciao Emanuele, buonasera.
8: Ciao.
6: Innanzitutto è un piacere poter parlare con te, perché insomma ricordo quando ero bambino e vedevo i tuoi gol, quindi parlare con te già è un onore, è un piacere.
8: Grazie, grazie.
6: Io vorrevo solo condividere con te questo pensiero.
8: Sì.
6: Ma se passassimo alla difesa a 4, quindi con un cambio modulo, un 4-3-2-1, quindi nella mia idea Favasuli, ok, di Lorenzo Favasuli a destra, Spinazzola eventualmente poi Oliveira, non avendo un terzino di ruolo data la cessione di Gutierrez, sulle, chiaramente come terzini, linea 3 Lobo, Anghissà, McTominay e i due di Højlund. Io vedrei sia Vergara che De Bruyne ed eventualmente Giovane, per poi pensare anche a un Neres, un Lang dietro Højlund, per poi eventualmente spostarsi come modulo e passare a un 4-3-3 a partite in corso. Secondo me
8: Ma Marco, Marco, questa è una cosa ovviamente che Allegri è una cosa che potrai fare in futuro, ma in questo momento devi parlare al presente, perché per come vuoi giocare tu in questo momento i tre centrocampisti non ce li hai, perché ti manca Anghissà, ti manca McTominay e ti mancano giocatori. Quindi giocare col 4-3-2-1 non hai né Anghissà né McTominay. In futuro, quando ti rientrano tutti, è una cosa che puoi fare, ma attualmente devi giocare per forza a due in mezzo al campo, perché ti sono rimasti solo Lobotka e Gilmour, non hai altri. Quindi tu potresti fare o un 3-4-2-1 perché hai due centrocampisti, o un 4-2-3-1 perché attualmente col doppio play, perché hai solamente quello. Quando poi rientrerà McTominay, e allora tu puoi giocare anche a tre, perché c'hai McTominay, Gilmour e Lobotka, puoi utilizzare il doppio play con McTominay che si va a mettere un po' più avanti e si va a avvicinare alla punta. Questo è un modulo perfetto, come stai dicendo tu, una formazione ottima, ma per il futuro, ma quando rientreranno tutti. Ma in questo momento Allegri deve pensare al presente con quelli che ha a disposizione, e che non sono tanti, e anche i difensori bisogna capire quanti ne rientreranno, perché tu puoi giocare a tre, ma hai bisogno di tre centrali, e attualmente c'hai Marin e Rachmani, non so quando rientrerà al 100% Beukema, Badiashile, l'unico è Marianucci che è rientrato in gruppo, quindi magari ci può pensare nelle prossime partite a metterlo come terzo difensore.
6: Insomma, però anche schierare Vergara, perché anche Nazionale è entrato molto bene, il fatto di non farlo giocare.
8: Ma Vergara io lo farei giocare sempre. Cioè, ovviamente non è che noi dipendiamo da Vergara, però Vergara è un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato, ovviamente deve ancora dimostrare, perché comunque i grandi giocatori devono sempre confermarsi, però se hai deciso di puntarci, se hai deciso di non darlo al Como, se hai deciso di non darlo, e quindi è un patrimonio tuo, si deve giocare più si deve puntare più su di lui. Non è che per forza deve giocare tutte le partite, però per esempio se Politano non fa qualche partita, oppure esce al 50° per fare spazio a Vergara, o si alternano, non è che vuol dire il Napoli è finito. Nel giro delle rotazioni Vergara è un giocatore che almeno o deve giocare all'inizio, o magari entrare dopo 50 minuti, 60 minuti, perché è un giocatore che è imprevedibile, che c'ha strappo, che c'ha uno contro uno, c'ha qualità, quindi è un patrimonio della società, e si spera che Vergara un domani la società possa fare una plusvalenza importante con questo giocatore qua, perché è uno di quelli come lui, come Højlund, come Alisson, come Favasulli, giocatori che tu un domani potrai costruire qualcosa di buono, ovviamente incassando tanti soldi.
6: Grazie a te
8: Marco. 081 546 6873. Leggiamo qualche altro messaggio. Allora, Chaema, la partita di Under Azzurri è una magnificenza. 5-1, gol dalla difesa, la porta polacca, 80 metri circa. Baldini si è commosso, spettacolari sti ragazzi. Sì, sì, ma infatti a me piace molto Baldini, ma piace molto come Baldini faccia giocare questa Under 21, e l'entusiasmo che hanno questi ragazzi di Baldini nel giocare, nell'essere propositivi, e io devo essere sincero, io ci punto tanto sull'Under 21, quindi se fossi nell'Inghilterra, nella Spagna, ne parlavamo prima con Vincenzo Perna, che sono comunque le squadre un po' diciamo più forti dell'Italia, io mi preoccuperei, perché vedo l'Under 21 forte tecnicamente, con l'entusiasmo giusto, con quella garra, la vedo prima nei contrasti. Vedo un gruppo unito, questo mi fa ben sperare. Già qualche altro messaggio. Allegri che alza il baricentro, utopia, come siamo messi male. Ragazzi, ce lo dobbiamo curare, Allegri faccia quello che vuole, e ovviamente non ci possiamo sostituire a lui, possiamo ipotizzare, è lui che comunque deve trovare una quadra e alzare il baricentro, oppure vuole fare un blocco basso, basta che poi hai giocatori di gamba che comunque vanno in contropiede e possano creare difficoltà, perché se poi alla fine tu vai in contropiede, ci sono state tante partite dove noi siamo andati, abbiamo recuperato palla, sei andato in avanti 5 contro 3, 4 contro 2, ma si è sempre sbagliato l'ultima scelta, l'ultimo passaggio. E io non colpevolizzo solo Allegri per il discorso che deve avere un blocco più in alto, ma sono visti tanti errori tecnici in queste prime partite, tanti errori proprio di pulizia di gioco, tanti passaggi a 5 metri sbagliati, sono visti tanti errori negli ultimi 20 metri nell'andare in gol, nel fare l'ultimo passaggio importante, che poi è quello che poi ti fa la differenza. E quindi su quello io non posso sicuramente colpevolizzare Allegri. Se magari un De Bruyne o un Politano o un Alisson sbaglia l'ultimo passaggio, perché è una palla semplice da fare, quindi deve trovare quelle soluzioni che in questo momento abbiamo bisogno per fare un gol più degli altri, ma soprattutto per trovare il risultato, perché quest'anno mi interessa poco il bel gioco, ma mi interessa sicuramente andare in Champions e passare il turno, cercare di fare qualche punto in più, di legarti insieme alle altre che stanno correndo tanto, quindi questo il Napoli deve fare. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Allora. Ma Giovane Emanuele è pronto, può giocare da trequartista dietro la punta? Guarda, Giovane è rientrato in gruppo, sta facendo un po' personalizzato e un po' in gruppo, potrebbe essere comunque nelle convocazioni con il Frosinone. Se il Napoli giocasse con il 3-4-2-1 o col 4-3-2-1, che hai due trequartisti dietro la punta, oppure solo una seconda punta dietro Højlund, Giovane è perfetto, ha le caratteristiche stile Raspadori, e allora là, se lo metti seconda punta, può fare bene. Ma se lo metti esterno in un 4-3-3 o in 4-2-3-1 largo, lui fa veramente fatica. Era la stessa cosa che dicevamo di Raspadori, che era un giocatore che doveva stare centrale, infatti ha fatto le cose migliori quando si è affiancato a Lukaku da seconda punta, e l'abbiamo visto anche in nazionale. Quindi adesso tu a gennaio hai speso 20 milioni come per questo ragazzo, e speriamo che comunque quando c'è bisogno di un trequartista, vediamo cosa lui riesce a fare di buono, altrimenti se lo vediamo poco in campo e non dovesse performare, sarebbe stato anche lì un altro comunque acquisto, un'altra scommessa non andata a buon fine. Ci fermiamo, pubblicità, e poi ultimo rush finale del calcio della sera.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
15: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qua, ben ritrovati. Demolito demolita la Polonia 5-1 degli azzurrini di Baldini, il 3-0 di nuovo doppietta di Indoor, poi 4-0 di Lipani, poi il 4-1 della Polonia e poi il 5-1 di Fini. Siamo al 75esimo, un quarto d'ora ancora per la fine di questa partita, ma si può dire che l'Italia ha vinto questa partita e accede sicuramente al prossimo europeo. 081 546 6873. Andiamo da Angelo. Ciao Angelo, buonasera.
18: Ciao Emanuele, buonasera.
8: Ciao.
18: Ti volevo innanzitutto ringraziare perché tu sei stato il mio primo gol allo stadio.
8: Ah, che Napoli, partita era?
18: Napoli-Perugia, promozione Serie C, Serie B.
8: Ah, eh sì, come dimenticarla, quella vincemmo poi il campionato automaticamente, aritmeticamente, feci gol di testa.
18: Bellissimo.
8: Bello, bello.
18: Comunque ti volevo chiedere solo una domanda, in ottica di difesa 3 o difesa 4 chi farà vice Di Lorenzo e vice Spinazzola? Perché non penso che riusciranno a fare tutte le partite da qua alla prossima sosta.
8: Sì, diciamo che è una bella domanda. Allora, io penso che a sinistra Spinazzola dovrebbe giocare con il Frosinone. Oliveira non penso che è un infortunio gravissimo, quindi io penso che nel giro di un paio di settimane Oliveira dovrebbe essere l'alternativa poi a Spinazzola, e per Favasulli, che ci vuole diciamo almeno un mese di tempo, ritorniamo a non avere il vice di Lorenzo, quindi dobbiamo sperare che Di Lorenzo non abbia qualcosa, stia sempre bene. Poi bisogna capire anche Di Lorenzo dove Allegri lo farà giocare, perché ovviamente adesso lo stiamo vedendo terzino destro in una difesa a 4, però stiamo capendo, perché Allegri in questa sosta sta capendo, voci dicono che sta provando la difesa a 3, e bisogna capire se lo preferisce Di Lorenzo braccetto di destra o quarto di centrocampo un po' più avanzato, però a quel punto cioè, come alternative hai poca roba a posto di Lorenzo, cioè nel senso, se Di Lorenzo lo metti quarto di destra a centrocampo, l'alternativa sua è Politano, può fare solo lui, farsi tutta la fascia. Se gioca dietro, allora si potrà adattare o Marianucci o Beukema. Non ci sono altre, hanno caratteristiche diverse, ma non ci sono altre alternative.
18: Speriamo che non abbiamo altre brutte sorprese dalle nazionali, allora.
8: Diciamo che per fortuna stasera è l'ultima partita, e speriamo che stasera l'ultima partita tutti quelli che giocheranno in nazionale in questi giorni tornino integri da queste nazionali, perché già comunque Favasulli e comunque Oliveira li abbiamo persi, diciamo Oliveira un po' più diciamo meno grave del previsto, e Favasulli ha una lesione di secondo grado al retto femorale, e quindi secondo me salta queste 9 partite che ci stanno tra campionato e Champions a stretto giro. Quindi per me Favasulli è una perdita importante, perché era quel giocatore che per me poteva giocare anche dall'inizio, ma era una risorsa importante anche a partita in corso, perché ti dava quello sprint, ti dava quella freschezza, quella vivacità anche in avanti, perché è un giocatore duttile, può giocare sia dietro che davanti, e quella era un'arma importante e purtroppo non ce l'hai. Almeno speriamo di vedere magari qualche rientro importante, tipo Marianucci, anche Neres al 100%, Beukema, nella speranza anche poi di McTominay, che dovrebbe nel giro di 2 settimane dovrebbe rientrare.
18: Forza Napoli.
8: Forza Napoli sempre, Angelo. 0815466873. Allora, noi siamo diciamo quasi in chiusura. Leggiamo un altro messaggio. Ciao Manu, Allegri deve trovare una soluzione per vincere le partite, anche a me me ne frega del bel gioco, ma servono i punti, nella speranza che Allegri riesca a migliorare il reparto offensivo. Ma questo lo spero anch'io, perché alla fine devi fare un gol più degli altri, e per fare un gol più degli altri devi essere un po' più propositivo, devi andare più in avanti, recuperare palle, fare pressing, e sei vicino alla porta. Anche a me, insomma, parli con una persona che anche io preferisco il risultato e non il bel gioco, perché anche con Conte non abbiamo visto un grande gioco, però lo scudetto a me di Conte mi ha entusiasmato e mi ha fatto godere più di quello di Spalletti, anche se è stato quello di Spalletti un dominio assoluto, però quello di Conte è stato inaspettato ed è stato più sofferto e quindi ancora più bello. Andiamo da Giuseppe, ultima telefonata del calcio della sera. Ciao Giuseppe.
19: Ciao Emanuele, buonasera e sempre complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, ti chiedo di essere rapidissimo, sì, che sono
19: rapidissimo.
8: In chiusura.
19: Su Favasuli, mi sai dire che cosa è successo veramente sul suo infortunio, così da non poter dare la colpa a qualcun altro, come tanti di loro che si reputano professori del calcio applicano sempre a persone che purtroppo non sanno neanche cosa dicono. Grazie della trasmissione e arrivederci.
8: Grazie a te Giuseppe. Speriamo bene, diciamo, bisogna essere un po' anche più equilibrati comunque nei giudizi, non sparare a zero e mettere magari in queste prime 5 partite magari Allegri nella graticola, perché non è che la colpa è solo sua, non è la colpa è solo di Lucca o di Lang, ma ci sono state partite dove gli episodi hanno fatto la differenza, purtroppo in negativo, perché errori di disattenzione, di superficialità, hai regalato tanti gol, non sei stato cinico davanti la porta, ma deve cambiare soprattutto l'atteggiamento, al di là dell'aspetto tattico, deve cambiare l'atteggiamento, bisogna avere più entusiasmo, bisogna avere quella garra di vincere i duelli, di andare a recuperare le seconde palle, di andare a occupare gli spazi, perché lo sapete come la penso, i moduli sono numeri, ma è l'interpretazione di come la vai a fare. Cioè, guardate il Frosinone che c'ha una rosa, diciamo, voglio dire, non è che c'ha tutti questi grandi giocatori, ha una rosa normale, ma ha 11 assatanati che corrono, che vanno a occupare lo spazio, che stanno bene fisicamente, ti pressano, là non è un discorso di modulo, che l'allenatore è bravo perché ha fatto quel modulo là, ma è come interpretano la partita e l'atteggiamento che comunque ci mettono, perché poi il calcio è tutto lì, è atteggiamento e la qualità tecnica, perché poi alla fine sono i giocatori che fanno sempre la differenza, nel bene e nel male, gli allenatori sì, contano tanto, ma sono i giocatori che fanno la differenza. Ciao Manu, senti, ma Beukema è davvero così scarso da non giocare mai? Io non ci credo, che è sempre infortunato Salvatore da Napoli. No Salvatore, le notizie che abbiamo è che Beukema ovviamente non sta al 100% già dal ritiro estivo, quindi Beukema è un altro giocatore che De Laurentiis ha provato comunque a rivitalizzare con Allegri, ma non, diciamo non, se non è al 100% non è il caso di farlo giocare, perché sennò facciamo la fine di Milano, che si è fatto entrare Badiashile non al 100% e si è preso gol. Quindi Beukema, io credo in questo giocatore, soprattutto in una difesa a 4 e non a 3, e secondo me arriverà anche la sua chance, arriverà il suo turno, e credo di avere fiducia in lui, perché comunque non è scarso e ha dimostrato a Bologna di fare 2 anni, è stato uno dei difensori più forti che hanno performato di più in quegli anni con Italiano a Bologna. Quindi io penso che Beukema, appena si ristabilirà, penso che potrebbe dare una grande mano al Napoli in difesa. Allora, noi siamo in chiusura e io ringrazio Ciro Froio che ha curato la parte tecnica, e il nostro appuntamento domani sempre alle ore 19 con il calcio della sera. Da Emanuele Calaio è tutto, buona serata.
20: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
6: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super Promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Amiche, amici, buon lunedì. Oggi 5 ottobre, nuova settimana per Yes and Nookie's Kiss. Sappiamo che avete iniziato alla grande con Manganiello prima, col caffè di Vigliotti poi, ma adesso celebriamo invece la bellezza, il fascino, lo charme, sempre con lui, il nostro testimone, il nostro brand ambassador della bellezza, Rosario Verde.
1: Sono Guaglione Lubar, stamattina su 7-6 il digitale terrestre, accanto a lui bella giacca, questa te l'ha regalato ognuno di voi.
0: No.
1: Qui su 7-6 il digitale terrestre, Marco Pesacane.
0: Questa qui fu un affare che io ti dissi, vai lì e vattene a prendere, giacche costose a poco e niente, tu non sei andato. Va bene, vedete, lui è Guaglione Lubar perché resta umile fondamentalmente.
1: Sì, sì.
0: Nella sua,
1: uno del popolo.
0: Nella sua essenza resta umile. Fabio Esposito invece in regia, buongiorno, bentrovato caro. Settimana lunghissima per te con noi, con anche questo lunedì, ma iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che c'è Tommaso Paradiso che ci dice agitare Coca-Cola, e noi fra poco iniziamo con tutte le notizie.

0: Mario, buongiorno. Salutami pure Pesacano, ma io ti consiglio sempre di non stargli molto vicino. Io sento una voce catarra, ma sta buono. Ciao ciao.
1: Mi ha rovinato. Ma non solo, ma farti spendere un sacco di soldi in medicina. Cioè,
2: ma tu stai benissimo, io no, le ho speso gli stessi soldi.
1: E la sua settimana viene ancora malato. Fatti 2 o 3 settimane a casa.
2: Sono tre,
1: te l'ha detto. Fatti 3 settimane a casa. Io perché c'era una malattia, sennò chi si sentiva. Un mese, è un problema.
2: Per
1: va
2: noi,
1: bene, cari radioascoltatrici e cari radioascoltatori,
2: ci saremmo visti a Natale. Sai, facevo il ponte lungo.
1: Rolla a Natale.
2: Hai capito? E invece no, sono qui con
1: sta
2: te.
1: Qua,
2: sono
1: sta
2: qui
1: qua, con signor, te. Sta qua. Allora, epidemia, c'è un'epidemia, signore. No, quella là che è successa in Russia. Sai cosa è successo in Russia?
2: Ma ora?
1: È proprio notizia di poco. Cioè,
2: no, non lo so.
1: C'è una ricercatrice che stava ricercando la peste, non so.
2: La peste?
1: Che tipo di peste è? Insomma, è fuggito, comunque è morto. Morto, mo stanno in isolamento 200 persone. Tu li stai a fare una camera da Siberia, pensate?
2: Veramente?
1: Vai là, ci fai da.
2: Credo
1: da
2: sia
1: inviato.
2: Credo sia evidente che io proprio da quelle parti non ci voglio andare. Ci sei tu con alcuni tuoi amici che ti piacerebbe andare là,
1: Non mi sa bella frisca,
2: sicuramente. Ma poi sono
1: belli frischi.
2: Con questo catarro vado lì e che fai?
1: Tu mi muori, la terra mi muore, pensa cane.
2: Questo mi muore morto. Vedete com'è? Registrata Fabio. Non la cancellare dal ministeriale questa frase.
1: Tu pavi un veterinario, tu pavi.
2: Ma pensavo tu
1: ora bestia, no,
2: animale.
1: No. Allora, c'è un'epidemia non di peste o di altro, ma c'è una epidemia di morosità. Caro Radio Moroso, parliamo di te perché siamo arrivati al limite. Non si può pagare più niente. La morosità spinge gli sfratti. Sapete, è successo anche in Spagna. Addirittura adesso andando alle elezioni anticipate perché praticamente aveva il premier aveva proposto il blocco dei fitti. Niente,
2: non è passata,
1: ha detto vabbè allora andiamo a votare, fine novembre dovrebbero anche votare, vabbè, morosità spinge gli sfratti, 40.000 provvedimenti emessi in un anno, immaginate un poco, l'indagine di solo affitti 74% dei proprietari dichiara di aver maturato crediti per canoni non pagati, 74%, sì, proprietario di casa tu?
2: No.
1: Indirettamente, signor.
2: In che senso?
1: Sì, cioè? Proprietario di casa, tu comprati una casa, cioè.
2: No.
1: Comprati una casa, la casa di mamma di chi?
2: Di mia mamma.
1: Vabbè, che dopo quando morirà, no? Pensa calma, che c'è? Tu quando andiamo
2: lì? Ma c'hai a che fare con la Siberia? Okay, hai messo pure la camicia nera, sta peste. Dico se c'è.
1: È l'eredità, no?
2: Ma quando sono a
1: cascinare? Uno sta tirando i piedi, però dice. Quando hanno vuoi campare?
2: Mamma, la senti sta mattina? No. Quest'uomo ha avuto il barbaro coraggio al mio matrimonio di abbracciarti. Senti cosa dice. Sentilo.
1: Tu andiamo a morire.
2: Sentilo.
1: Quando ne morì, pensa, non capisco. Cioè, non lo so. Si è attaccata la vita, però. Sei attaccata alla vita. Allora, oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, ecco, nel 2024 sono stati inoltre presentate dagli ufficiali giudiziario 81.054 richieste di

0: Sofia dice la dottor Bullacchi.
1: No.
0: Cioè, non va niente. Cioè,
1: certo che paga un sacco,
0: signor,
1: di cose.
0: Prendete esempio, prendete esempio, così si fa, così si fa. Così
1: ma
0: si
1: voi,
0: fa.
1: Allora, posso dirvi una cosa? Scusa, voi mi
0: bistrattate.
1: Mi bistrattate, mi denigrate costantemente.
0: Ma questa cane, tu hai capito tutto cose. Qua non abbiamo capito niente noi. Non abbiamo capito niente.
1: Ma io ho un maestro che commette sbagli una continuazione che porta di nome Rosario e di cognome Verde. Come posso mai sbagliare nella mia vita? Porto te da esempio, dice, non fare come fa Rosario e campi mille anni.
0: Allora, l'indagine sulla locazione restituisce però un quadro delle difficoltà economiche legate all'abitare. Il 37% degli inquilini segnala affitti superiori al proprio budget, cioè tra ostacoli della ricerca di casa, mentre il 74% dei proprietari, l'abbiamo detto, ha qualche inquilino che non paga. Un altro dato me l'ha mandato il nostro Pio Russo, saluto a Pio Russo.
1: Ciao Piuzzo.
0: Saluto a Pio Russo, Pio Russo, sempre belli notizie.
1: Porticese Doc, Pio, dalla nascita.
0: Pur sapone, pure sapone, Pio.
1: Va benissimo.
0: Pur sapone, assolto. Soldo,
1: mamma mia, sempre a pensare alle stesse cose. Quanto sei materiale.
0: Però, sentite qua, mi dovete dire al 342 00 00 100 se Pesacane rientra in questo 10%.
1: Ecco qua, sentiamo.
0: Leggiamo.
1: Cioè, lui fa le notizie in base a Pesacane la mattina, capisci?
0: E che fine ha fatto?
1: Pur già ragione.
0: Allora, Italia, il 10% più ricco possiede il 60% del patrimonio del paese.
1: Bello.
0: Cioè il 10% possiede il 60% del patrimonio, va bene? E cassa pure un gnore pesacano, cadino.
1: No. Magari.
0: Te una casa.
1: Magari.
0: Mentre il 50% più povero, il 50% quello più povero, può contare solo sul 7,29%. E mo' ci saranno, lo hanno pure che lo 29, diciamo, a Rotondam.
1: Sono
0: 7% della ricchezza totale.
1: Allora, vabbè.
0: Buono. Secondo voi Pesacane sta andando 10% o in 7%?
1: Ma scusami, perdonatemi. Ho appena detto che ho fatto un affare, che una giacca un po' più costosa l'ho presa a saldi stracciati. Posso mai stare in questo 10%?
0: Pesacane, tu hai capito cosa?
1: Posso mai stare nel 10%?
0: Ti una casa che cacci in danno.
1: Ma si chiama economia personale. Voi sperperate patrimoni.
0: Cacci in danno, tu mi pure i soldi con la mia, frate.
2: Un guardacamba cinque anni.
1: Grande Ugo, stamattina l'ho incontrato. Grande Ugo. Grande uomo.
0: Ci chissà così sotto, no?
1: Assolutamente no, ma non ne ho bisogno per fortuna. Pronto?
0: Benzina, cosa? Pronto?
3: Eccomi, Michele
0: Caruso. Oh, Michele Caruso, buon'anima.
1: Come stai?
0: Michele Caruso pure è ricco,
1: Michele, metti bene il suo telefono, Michele, si capisce niente.
3: Welcome, Michele Caruso.
0: Sì, Michele, so che tu stai bene a soldi.
3: Sono magnate, facoltoso, sì.
0: Sei ricco, tu e il tuo compagno, il compagno è ricco.
1: È nobile.
3: Lavoro in banca.
0: Lavori in banca, c'è zecca, pure un amico mio fa che in banca, ma sai chi ne riebba pure io.
3: No, stanno nei ruoli dirigenziali
1: Ma non tu, lui.
3: Anche di famiglia, sono proprietario terriero.
0: Ma più o meno sul conto corrente quanto c'hai, per sapere?
1: Ma non glielo devi dire?
3: Tanto, me lo dico perché...
0: Superiamo i 100?
3: Sì.
1: Quello magari voleva parlare di tutt'altro, tu gli stai facendo
0: perché Michele Caruso grazie.
3: Ascoltate, sì. Michele Caruso chi schizza a tutti.
0: Grazie Michele.
1: Va bene così, Michele.
0: Abbiamo saputo che tieni 500.000 euro in coppia con corrente, Michele Caruso.
1: Abbiamo saputo. Glielo hai estrapolato praticamente con la porta.
0: Va bene, canzoncino e torniamo. Diteci la vostra 342 00 00 100. Vai.

0: Ragazzi, buongiorno. Avete visto i 10 pensionati più ricchi d'Italia?
1: L'ho presi adesso.
0: Quando vengono un mese?
1: Grazie, l'ho presa adesso. Sentite qua, sentite avere un suocero del genere. Il suocero. Mi sa che vabbè, tu si avvicinano poco.
2: Si avvicina.
1: Si chiama Mauro Sentinelli, ex manager Telecom. Chi si è fatto manager alla Telecom? Pesacane, e prende 91.337 euro al mese.
2: Oh, piccoli.
1: Al mese 91.000. Poi c'è anonimo, questo si dichiara anonimo, e prende al mese 66.436.
2: Ma al mese secondo?
1: al mese
2: a
1: me
2: non
1: dispiacesse morire, gli hanno 60. Dove penso in pensione morirò primissimo, una pensione che si vede da Cina.
2: No, perché pensi che peccato effettivamente.
1: Poi c'è un ex dirigente generale di Interbanca, prende 51.781 euro al mese. Poi ce n'è un altro che prende 50.885, questo sempre ex manager Telecom Infostrada, cioè, ricordate, 50.885. Poi ce n'è un altro che prende 47.900 al mese. Al mese, nato 46.935, disgiuratemi prima 5. Prime stime successive oltre 44.000 euro al mese. Poi c'è quest'altro, 44.000, 41.000, insomma, capito?
2: Pensa te che prenderai 400 euro di Enfals.
1: Si è figli, 91.337 euro al mese. Quando vengo nonna a casa, secondo me. A chi se ne puto? Chiamano te urna. A chi se lo chiamano te, una pensione di 400 euro, ancora vivo no, ancora vivo no.
2: Senti, ma secondo te quanto guadagnava in vita per avere una pensione del genere?
1: Milioni.
2: Cioè milioni mese al guadagnava mese. 150, quanto ne guadagnava?
1: Ma già sai, cioè penso milioni al mese, cioè chi si getta in... perché poi queste pensioni qua, gente così...
2: arricchiscono
1: la vera banca, chissà quando tengo coppa banca, il suo vero proprio al nostro.
2: Chissà in quante banche ci ha diviso i soldi poi, no? Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Ecco, Marinella, tu sei ricca.
3: Sono ricca di amore.
1: Di amore. E tieni 100.000 euro in coppa banca, no?
3: Magari Marco.
2: Ma è Marinella, non è Michele Caruso, non confondere gli ascoltatori.
3: Hai capito. Ragazzi, però voglio dire una cosa sul fatto di queste pensioni d'oro, no?
1: Sì.
3: Allora, mia mamma, quando morì mio padre, siamo stati 4 mesi senza prendere...
1: poi li prendi assieme.
3: La riversibilità.
1: Sì.
3: Comunque alla fine ce l'hanno tagliata. Però il problema è che fanno le leggi a comodo loro. Perché se il nonno muore, questo qua di 91.000 euro al mese, cioè verrà dimensata, però andranno ai parenti.
1: E alla moglie noi, se c'ha la moglie, sì.
3: A noi no. No, anche se muore la moglie, cioè andranno i figli come una volta.
1: No, non penso. Non penso perché è privato, cioè non penso, no, questi qua. I politici, se mi sbaglio, sì.
3: Speriamo, comunque fanno sempre le leggi che fanno sempre comodo. Noi facciamo sempre fino puntini puntini. Ciao ragazzi.
1: Ciao bella, ciao. Allora, 0815466873, se volete un po' di invidia sociale, ecco, vi ho dato qualche elemento.
2: No, ma ci proprio sguazzato dentro.
1: 91.000 euro.
2: Bomba, dici, sei butto fare.
1: 91.000 euro di pensione.
2: Buongiorno ragazzi, mio suocero è ricco di debiti. Un abbraccio, Ignazio e Saldatore. sono comunque soldi se ci pensi, cioè la tematica resta la stessa. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Chi è? Buongiorno, chi sei?
4: Alfonso.
1: Alfonso. Ciao, Alfonso. Ciao, bello.
4: Mi chiamo spesso quando riesco a prendere la linea.
2: Benvenuto, caro.
4: Benvenuto a te. Voi siete bravi, però siete un po'. Vabbè.
1: Dice, vabbè, è un po'.
2: Se siamo un po' il rosario, perché io non sto dicendo niente stamattina.
4: Mi ricordate Giorgio Napolitano?
1: Napolitano, il nostro ex presidente della Repubblica emerito.
4: Marinella, che i politici
1: rimangono
4: ai figli, ai nipoti, i pronipoti.
1: Sì. No, ma questi non sono politici, questi sono ex manager.
4: Ho capito. No, io volevo dire, i politici rimangono sempre le pensioni. Noi
1: anche ai figli, sì.
4: Anche ai figli, non so ai nipoti, spero di no.
1: No, non penso ai nipoti, però ai figli sì. La moglie e figli.
4: Io tra poco andrò in pensione. mancano 15 mesi, ma io non lo so, dopo 40 anni di matte, spero di...
1: Non per sapere i fatti tuoi, perché ti sente la voce che tieni i soldi, insomma, sei uno che insomma, appaciato, quando pigliate le pensioni?
4: Io penso 1.900, 2.000 euro.
1: Ah, ci arrivi a 2.000 euro.
4: Però 40 anni.
1: Cioè, ma sono soldi tuoi, non stai rubando niente a nessuno.
4: Miei, bravo. E spero di arrivarci a vederli, perché c'è pure qualche collega dopo 40 anni, appena 3 mesi se ne chiedo la chicardia.
1: Vabbè, noi speriamo di... Tu comunque non ti abbattere, cioè no, continua a lavorare, continua a fare.
4: Ma io lavoro sempre. Non faccio un giorno di malattia neanche se mi ammazzano, perché mi piace lavorare, mi piace fare il mio lavoro, lo faccio volentieri.
2: Ma che smetti di lavorare da male, da avere un'influenza.
1: Non è che dopo una certa età che cominciano a venire malattie,
4: comunque bravi,
1: grazie amico mio, ciao.
2: Un abbraccio al pozzo, un abbraccione. Allora andiamo a vedere pure qualche messaggio di quelli testuali che stanno arrivando. Wagyu, ma non so voi, ma io più che 2 lire in più in banca volesse tenere una Dua Lipa in più in casa.
1: Ecco mamandina,
2: bravo.
1: Ecco mamandina, arriva a McDonald's che le dice usciamo a Raport.
2: Aspetta, c'era un messaggio bellissimo.
1: Mi esce Dua Lipa.
2: Cioè,
1: no, metti a facciamo sta cosa. A certa tu i Dua Lipa ti chiamano, dice senti, ho sentito stamattina, voglio uscire con te.
2: Ok.
1: Tu hai passato un guaio. Okay. Poi esci, a Dua Lipa, prima cosa devi appigliare la macchina, con quella macchina vai a appigliare la macchina tua, pensa che.
2: Certo.
1: E calma, fai il danno, la macchina tua. Ah, lui mi fornì, no, Dua Lipa.
2: Ti dirò di più.
1: Dua Lipa, in due cosa
2: avevo. Ti dirò di più.
1: Cascione, non è morto.
2: Non la porto manco a lavare la macchina. Se mi vuole, mi prende così.
1: Non è così. Dua Lipa, hai portato a mangiare Dua Lipa, era porto.
2: Guarda, sarei indeciso.
1: Era porto, a Pezzuola, era porto. Era porto.
2: Il problema.
1: Non va bene.
2: Guarda, tu.
1: Raggio, Dua Lipa sotto raggi, no, da trattoria. Allora. Do Russo, a furia, non ci accettiamo. Sono che ho parfumato dopo il mano.
2: Mi concedete 30 secondi?
1: Ti vedo con Dua Lipa, ma assomiglia a Dua Lipa perché non ci crederanno.
2: Ma tu per questo prendi i pali. Allora, prendi Dua Lipa.
1: Che dici? Dua Lipa ti prende un po' di trippa così. Sale il limone.
2: Avresti successo.
1: Di pazzo.
2: E ti spiego anche perché. Lei è abituata esattamente a quello che stai dicendo, cioè a frequentare questi ambienti, i macchinoni, i ristoranti stellati e tutti resta preso. Magari lei ha proprio voglia e desiderio di una semplicità che appartiene a tutti, dove lei può sentirsi serena e tranquilla senza sentirsi la Dua Lipa star cantante. Quindi una trippa sarebbe, secondo me può funzionare.
1: Secondo
2: può funzionare, sì.
1: Può funzionare,
2: sì.
1: Va bene.
5: E come allora, sai, saga?
2: Allora, mi sono preso un enorme spavento. Avevo capito il blocco dei fritti e non dei fitti.
1: No, dei fritti. Un po' che parola, esatto, 2 settimane sei inguaiato. Esatto, 2-3 settimane a casa, ci sei inguaiato.
2: Ci penso, amico, ci penso.
1: Sanna radio ma.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo a
1: mi ero incantato a vedere il video, ero incantato a vedere il video.
0: Ma chi? The Colors? Chi stavi guardando?
1: The Colors, sì, sì, guarda.
0: The Colors.
1: Vabbè, allora.
0: Sì, vabbè. Sì. Sempre solo la brancata. Sei ossessionato.
2: Buongiorno, ragazzi. Ma io credo che una persona che abbia raggiunto dei risultati e degli obiettivi e abbia fatto guadagnare tanti soldi all'azienda, abbia permesso di assumere anche centinaia di dipendenti, ma per me sono più che giusti.
3: Rosario, Marco, buongiorno. E quando mi ha già sposato un coppa all'altare, quando prete ha detto lo voglio, gli ha già detto sì, lo voglio. Ha già guardato a mio suocero.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
4: Rosa, una volta stavo lavorando a casa di una persona benestante e con un po' di confidenza gli chiesi: scusate, ma come si fa? Date un consiglio a me che sono un giovane. Come si fa ad arricchirsi, a diventare ricchi? E lui mi disse: è semplice, giovane. Non spendendoli, non devi spendere soldi, automaticamente diventi ricco. Significa tutti ricchi su Pericciuso, quindi se fosse per ricco, noi a padre non avuto la mandanza.
1: Vabbè, è ricco chi spende meno di quanto guadagna, diciamo questo. Però purtroppo noi spendiamo tutte cose per sopravvivere, cioè proprio.
0: È di questi
1: cioè, proprio
0: tempi.
1: Per sopravvivere, cioè ci spendo tutto conto.
0: Di questi tempi, sicuramente. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, ragazzi. Buongiorno, sono Carmine Savas da Gragnano. Io sono portatore di stomia. Nel marzo 2005 ho fatto domanda di pensione per invalidità ordinaria. Sono 347 euro al mese.
1: Ma che ti danno a fare?
0: Che non ci faccio nulla praticamente, e me l'hanno accettata, però dopo un anno me l'hanno revocata. La cosa bella è che le condizioni di quando me l'hanno data non sono cambiate rispetto a quando me l'hanno tolta. Addirittura tolgono la pensione alle persone cieche. Purtroppo oggi funziona così: l'INPS ti revoca tutti i tipi di pensione e poi sei tu che devi correre appresso a loro, perché le pensioni d'oro, quelle non si toccano.
1: Ma non voglio dire 91.000 euro questo al mese, 2.000 euro mancanti, che una donna manca, cioè così ora è 91, cioè non è 92.
0: Però scusami, teoricamente questi pensionati d'oro che abbiamo citato prima
1: hanno versato pure,
0: cioè capito, cioè adesso loro stanno ricevendo ciò che hanno versato in vita, quindi
1: sì, tu hai
0: evidentemente
1: sì.
0: Evidentemente, soprattutto se parliamo, teniamo da parte la politica, se teniamo da parte ecco i manager o i dirigenti citati prima, quelli sono soldi che sono stati versati. Poi ragazzi, sentiamo.
5: Ma boh, è che la una sera, due sere si può mangiare la trippa, ma poi ti manda a fanculo.
6: Se tu ristorando con due all'IVA, ti acchiappo cocco, fanno lo tuo, vai saca. Vai saca, tappo.
0: Saluto Marrosa.
7: Buongiorno ragazzi. A proposito di Dua Lipa, ho visto una foto in su internet di un anno, due anni fa, prima che si sposasse. Dua Lipa in Sicilia seduta su un marciapiede a terra, praticamente, che mangiava un panino.
1: Vabbè, ma sarà capitato, ma giù, come ha detto l'amico prima, una volta ci hanno mangiato la trip, poi che lo secondo, terzo giorno, quarto giorno, la guaglione è abituato io a cosa, come si fa?
0: Ma scusami, ma è lei?
1: Tre giorni come dici tu, poi ma... quarto giorno che le dici?
0: Però vedi, in realtà
1: non
0: tu
1: sei
0: buttato stai...
1: a due lì, non sei buttato, non sei buttato.
0: Tu stai negando...
1: Lo stesso
0: negando...
1: fatto si ti regala una Ferrari, da 5 anni.
0: Ma io me la rivendo, infatti.
1: No... Dico, però la devi portare, mi sa che mi fa pigliare colla.
0: Si te regala. A 2 ore e 20 a Bestina, non la porta.
1: Poi si te regala in un condominio di via Petrarca, vista sul mare, un appartamento da 5 anni, tipo 800 euro al mese. I condominio, 800 euro al mese. I condominio, già da 5 anni.
0: Infatti, per questo me la vendo.
1: Non te la vendo, te la do e pazza.
0: Sì, che cazzo.
1: E dunque, condanno.
0: No, ma il discorso, però, vedi che poi tu neghi la tua stessa teoria.
1: Dua Lipa, mi sa che non sei
0: neghi la tua stessa teoria, perché nel caso è Dua Lipa. Di
1: foglia rossa.
0: Caso è Dua Lipa che mi deve portare da qualche parte.
1: È
0: il papà e ognora di Dua Lipa che mi deve portare qualche parte.
1: Ma ognuno tu ci ha fatto Dua Lipa.
0: No, ma ce la deve fare.
1: No, mangiamo no per i soldi.
8: Lui esce con Dua Lipa e la porta a mangiare sempre le panzarotte.
0: Bello.
8: Ma pensaca, spennate l'emozione.
1: Gigno 1000 euro.
9: 2000 euro di pensione.
0: Niente, comunque ragazzi, posso dirvi, siete proprio scarsi in termini di corteggiamento, ragazzi, cioè proprio vi mancano le basi, comunque veramente vi mancano
1: ragazzi,
0: le basi,
1: ragazzi, è detto dal trivellatore del
0: devo purtroppo,
1: la trivella umana.
0: Devo purtroppo sfoggiare i miei titoli e ricordarvi la differenza che c'è. 081 546 6873, se volete dire la vostra. La parte bella è che siamo partiti da una notizia che, diciamo, di allegro c'ha veramente poco con questa storia dei fitti, delle proprietà,
1: no, e che della
0: la gente che costa cara.
1: La gente sta in difficoltà. Se vuoi ti do anche quest'altra. Aspetta un attimo che te la prendo. Non l'hai messa? L'ho messa?
0: Non lo so. No. Dimmi di cosa vuoi parlare.
1: Ecco, pioggia di rincari, vedi? Pioggia di rincari per la guerra in Iran, per le famiglie con due figli, più 1415 euro si pagherà. Pagheremo più all'anno. 667 euro per un pensionato, pagherà di più, più 704 per un single, perché i single pure ce ne sono parecchi, sotto i 35 anni, più 1167 euro per una coppia senza figli, più 976 euro per una famiglia monogenitoriale. Ricordiamo che gli stipendi sono sempre quelli là. E già, dalla guerra in Ucraina è aumentata, la guerra in Iran è aumentata, aumenta sempre. Io penso che arriveremo ad un punto, un bel giorno, che giustamente si può fare niente di più, perché anno dopo anno aumenta sempre di più la vita.
0: Magari infatti, potrebbero provare a smetterla con qualche guerra, cioè si potrebbe trovare
1: una... Sì, ma indietro non si torna, quello è il discorso.
10: Piacere, il trivellatore dei villaggi turistici.
1: Sì, Giovanni, è ambaziato.
10: Siamo scarsi in corteggiamento, saga, devo parlarmi là, usciloco, ma non da
0: vedi, questo è uno di quelli, è uno degli invidiosi.
1: Ma dicevi che chi lo diceva, chi lo diceva, un bello agiuno, dice tu, un bell'homme, insomma, un po' fa.
0: Vabbè. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, c'è una piccolissima pausa con questa canzoncina dal 2015 di Jasmine Thompson e poi torniamo con i vostri messaggi e le vostre telefonate.

0: Ragazzi, ma che poi che vi devo dire? Secondo me Dua Lipa si accontenta di Zeppola e Panzarotti, è più diva di una Anna Pepe, di una Diletta Leotta, ma secondo me loro sono quelle che non si accontentano. Cioè lui dice c'è anche una differenza a volte tra persone VIP, cioè ci sono quelle che hanno lo standard di lusso e chi magari no. Accetta anche uno standard più popolare. Diciamo che i social di Dua Lipa suggerirebbero questo approccio più semplice.
1: Sì, ma non è che piglia Dua Lipa e me lo fa che casi in da 167 in casi celesti, cioè piglia in dubbi piano in da,
0: ma... Sì, però vedi come fai tu
1: a porto 100 campagne,
0: bello però, cioè,
1: a mangio gelato 100 campagne, a sentiamo 5 panchine,
0: bello
1: una volta, due volte, poi che lo dici frate ti amo pure, ma io insomma, ma
0: però vedi lui è passato dall'appuntamento che chissà come va il primo a porte casi in dei casi celesti,
1: cioè capito,
0: fai dei voli,
1: sarà democratico come vuoi tu, ma che lo dici frate io si guardo con un corrente mille mi gira a capo. Quando ti viene coppa a 2000 e ma vi la roi mi immagno.
0: E io le dico, e io le dico, Dua, guarda, così ti gira veramente la testa ed ecco che gli fai vedere il tuo, il nostro.
1: Che lo vuoi vedere a nulla, diciamo, ma la pina.
2: A Dua Lipa, solo Panzarotto, poi la zeppola madre.
0: Ecco qua.
1: Dai che bestia.
0: Che classe, che classe. Va detto. Allora, confermo e sottoscrivo quanto dice il caro Pesacane, lo faccio esclusivamente per far capire a tutti voi, malfidati. Nei villaggi quanto stiano arraggiate certe persone. Vabbè, sì, insomma, c'è villaggi che
1: Vincenzo, si dei villaggi come ci vanno i malati sessuali, cioè le donne malate sessuali,
0: no, no,
1: hanno villaggi, c'è cioè, un villaggio,
0: ci
1: cioè,
0: sono anche quelli.
1: Ci sta Pesacane, dove vado? Cioè
0: sono anni che non frequento più, anni.
1: Sofì, ma vuoi vedere a chi sono? Cioè Ugo, cioè
0: ma che ho fatto di male? Io rigo dritto, amico mio. Ragazzi, mi avete fatto capire che Dua Lipa non è cosa, ma che sta cacandata mo è un po' più umile, perché pure è niente male. Mo non so a quale canzone fa riferimento, amico mio. Dovremmo recuperare il momento esatto. Rosario, Dua Lipa, se solo ti vedesse, ti porterebbe lei in giro per il mondo in cambio del tuo corpicino.
1: Beh, certo, che lo vuoi dire, dice, se faccio funzione.
2: Secondo me a Dua Lipa perché chi ha soppeso fritto. Sono rosa che
1: la carna cotta chissà di
0: Beh, il piatto tipico napoletano, giusto per
1: la
0: dare
1: nello, cosa, la fa filo,
0: ma perché una bella
1: aspetta tu cai che fanno giro
0: una bella pasta e patate fatta sì, a casa
1: raga fa un bagno mangio.
0: Eppure c'è ragione Fabio, hai ragione. Vabbè, ci sono un sacco di vocali, non so se è il caso di sentirli. 081 546 6873.
3: Marco e Rosario, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao. Sono nel video, mi sono appena sintonizzato per inizio settimana. Scusa, ma qual è l'argomento? Ho sentito vagamente che stavate parlando di pensioni e poi femmine. Posso capire di chi state parlando?
1: Un po' di cose muschiate perché si è allargato il discorso.
0: Ti manca anche un pezzo perché siamo partiti dai fitti, siamo passati per le pensioni e siamo finiti su Dua Lipa. Finisce così poi. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao.
4: Una domanda che non è inerente a quello che state parlando adesso, ma quello che avete parlato il giorno precedente.
0: Ma si figuri.
1: Sì, sì.
4: Per quanto riguarda l'armamento dell'Italia.
1: Oh, addirittura, sì, vai.
4: Tutte queste spese, eccetera. Io mi chiedo una cosa. All'Ucraina stanno venendo l'armamento, no? Russia, Inghilterra, Francia, Spagna, eccetera. E sta facendo la fine dei TAC. Noi quando ci siamo armati, che può accadere?
1: Ma c'è la fine del Biancalo, no? Ma fino lo fitti fitti.
0: Ragazzi, si potrebbe anche dare la risposta a questa domanda, ma poi finiamo in una discussione da mille a una notte. Non so nemmeno se è il caso, sinceramente.
1: Vabbè.
0: Allora, buongiorno Dua Lipa o altri VIP. Vedo che nessuna sta con qualche muratore. Mi sa che bisogna presentare il 7:30 prima di uscire. Saluti. Vabbè, ma voi immaginate una Dua Lipa, per esempio, no? Che va agli MTV Music Awards.
1: Una muratica che panda la fatica. Dice, ma appena la ma appena la matrice faccio fra vacanze, ma
0: è ovvio che il parterre di conoscenze che può avere è di un certo calibro ed è lì che poi vai a
1: ragazzi,
0: per esempio avete mai visto il film Notting Hill?
1: Non mi ricordo.
0: Notting Hill, Hugh Grant, un libraio con una libreria che sta quasi per fallire, che poi si innamorano vicendevolmente di questa attrice famosissima che è Julia Hugh Roberts.
1: Hugh Grant
0: però, gno.
1: È via do pan.
0: È un film
1: Dolly, super... fatta
0: ragazzi, è un
1: balla
0: film stupendo.
1: Che ci...
0: È un film stupendo.
1: Vamo, fernio. Va bene, signori, ci fermiamo un attimino. Allora c'è la canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo, vai.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ovviamente sono richiamato a mettere ordine e a raccontare che sono tanti i VIP o gli attori famosissimi hollywoodiani che hanno una storia con persone estremamente semplici e alcune hanno dei risvolti anche interessanti. Te ne cito tre tra i più famosi.
1: Aspetta, prima che vai avanti, mi sa che...
0: Sì.
1: Una cosa che io tengo i soldi, sono Richard Gere, va bene? Incontro la ragazza, piccola fammi ferraia nel borgo a Napoli, me la prendo e me la porto, però mi si sorto.
0: Certo.
1: Capì? Cosa non si è mai visto? Che quello che è miliardario e milionario dice non voglio più i soldi, ci fa fama insieme a te.
0: Ma scusami.
1: E capì? Ma può dire tutti i nomi che vuoi tu, scusami. Può dire tutti gli esempi che vuoi tu. Non c'è mai visto uno che è milionario, gli ha detto tutti i soldi per vivere in povertà.
0: Dua Lipa
1: non
0: invece...
1: l'ha mai visto, e ciò che va a batteri.
0: Secondo te Dua Lipa vede le case celesti e non ti dice Tito, ma tenga casa a Hollywood, vieni a tenere con me.
1: Quindi la cosa per dire... a parte a dire che il principe che arriva, il principe prende la piccola fermiferaia del borgo, sei povera, e la eleva al suo livello, è facile. E poi
0: cosa
1: andrà sempre per la piccola fermiferaia con me. Ricordati che pure Sofia Loren faceva la pescivendola, ti ricordi?
0: Grande,
1: e passò il regista, come si chiamava quello per la sposata, la vita, dice tu come sei bella.
0: Altri tempi.
1: E dice tu devi fare la, è diventata la migliore attrice, però l'ha portata a Hollywood, c'era.
0: Certo.
1: Non è che chi l'ha detto questo e mi sa per rispondere.
0: Ah, è per rispondere.
1: Per rispondere.
0: È per rispondere.
1: E porto ordine, perché hanno preso.
0: Porto ordine perché rispondo a te.
1: Che
0: hai detto che per esempio uno come me, quando mai il Dua Lipa piglia e mi guarda, mentre invece succede.
1: Ma tu avevo buttato a magna a Dorusso. C'è le panzarotte ad uccinare in dopo Rona. Allerta.
0: Ho fatto la ricerca. Fammi dire almeno tre.
1: Allora,
0: Ed Sheeran, per esempio, si è ritrovato con una sua compagna di scuola alle superiori. Si sono ritrovati tempo
1: ma
0: dopo.
1: Ma non è inutile che
0: Charlie Seaborn.
1: Ma non è che aiuta a fare Sheeran, dice, non faccio più la musica, il miliardario, faccio per amore tuo, metto a fare campamma con la pensione patata. Come facciamo noi che sfruttiamo il mignone?
0: Ma è fissato
1: Sheeran.
0: Quest'uomo.
1: Ma chi si è mai visto? A Sheeran, che gno, quando guadagna pensione o no?
0: Ma perché questo mi ha ossessionato dalle pensioni? Matt Damon ha sposato una barista che lo aiutò a nascondersi dai fan e dai paparazzi nel suo bar. Lo aiutò.
1: Ma
0: io
1: vorrei la barista se la bomba. Se mi tengo un.
0: Luciana Barroso.
1: Diciamo mio papà uccì, vieni a casa in che sono.
0: Guarda, è lei.
1: Faccio, e butto la via.
0: No, che vuoi buttare?
1: Butto quelli che avrei chiesto, devo porre qua. Devo porre qua.
0: Per esempio.
1: C'è già papà che viene e spiega un coppo cose. Che l'hanno di?
0: Vedi, George Clooney, dopo essere stato con la satta. No, che pure lei era una VIP, se vogliamo.
1: Ma sono le esempi che
0: non era la Satta, scusami, era l'altra, la Canalis, scusatemi.
1: Hai buttato la via la Canalis.
0: Ora è sposato con Amal Alamuddin, che pur essendo un'avvocata molto famosa, riconosciuta professionale, però non era famosa
1: sì,
0: nel mondo dello
1: spettacolo. Il tema è questo.
0: Che no, tu... era per rispondere alla mia critica che io non potrei.
1: Ma non lo può fare, non sei buttato a Liva. Non sei buttato a Liva.
0: Ma che cos'è?
1: Fila vicino a me, io esco con la lipici per la macchina mia, va capita, che non sa che macchina la mano. Ci ha giocato l'immagine.
0: E vuol dire che non è la storia.
1: E a giacchetto lungo mercatino.
0: Ma quale mercatino?
1: Andiamo bene.
0: Vabbè, chiudiamo.
1: Non sei buttato a Dua Lipa. Lascia stare.
0: Ma non è che devi.
1: Non sei buttato.
0: Lasciamo perdere.
1: Se Dua Lipa aveva pietà e diceva com'è bello il suo agnolo, mo' vigi, però ti portessi mezzo i soldi suoi. Capì? Ma chi è che ha posto a mezzo i soldi?
0: Ma perché tu non lo saresti? Tu non lo faresti, viene Dua Lipa,
1: no,
0: ti piglia e ti porta là Hollywood,
1: no,
0: tu non vai?
1: No.
0: Non vai?
1: No, per ispirazione, già sta fuori un barrumbello. Se vuoi dire, la polivera, mi sa.
0: Signori,
1: già scrive con me, già sta mezza da parlare.
0: È bugiardo nell'anima questo.
1: Cioè, Dua Lipa, ti do solo il mio corpo, due sere, poi te ne hai.
0: Non mi ferma tutto che me.

0: allora ci siamo con la seconda ora di Essano Chischissi in questo lunedì 5 ottobre. Venite, ammiratelo prima che una Dua Lipa qualsiasi se lo porti via. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Ma senza fastidioni, frate, cioè, nega, cioè, circunferenze. Vabbè, lui si chiama Marco Pesacane.
0: Vedi come va
1: il perché uno scende, da confidenza, fa buono chi. Dice tu anni a chi le antipatiche, scostate. Io fa buono, un saluto proprio, quando arriva a te un saluto a nessuno, cosa, cioè, perché cosa?
0: Ma di chi stai parlando?
1: Tu come hai capito? Lui. Chi non dà conferenza a nessuno, saluto manca.
0: Ah, vabbè,
1: diciamo, essere simpatica.
0: Facciamo questa seconda ora.
1: Stiamo parlando di economia, più che altro. Stiamo parlando di soldi.
0: Mi devi dire. Nella scelta di portare Dua Lipa a mangiare pasta e patate, economia. Che ci sta
1: l'economia.
0: Quale master in economia stiamo prendendo stamattina?
1: Economia, l'ho detto prima, ce l'ha mandato Pio Russo. Cioè praticamente il 10% della popolazione ricca detiene il 60% delle risorse. Poi la cosa era quella, che il 10% si mettesse a fare quello che si tuo 50% della povertà, quanto lo 7%. Cioè, Dua Lipa gli tassi i soldi pur di stare insieme a Pesacane. A me mi piace Pesacane, mi piace assai.
0: Sì.
1: In modo che vediamo lì un mambo di futuro. In Danuas, a un ammurato mio, faccio filer, ma a così bravo.
0: Quello sai?
1: Con filer, Dua Lipa con filer.
0: Un mustadano.
1: Con un vas. Chi è Pesacane? Chi è Pesacane? Si sente vas.
0: La sua fortuna è che Dua Lipa non ci ascolta. Capito? Ma uno dovrebbe mandare questa registrazione a Dua Lipa con i sottotitoli. Così poi gli arriva la PEC, quello studio di avvocati newyorkesi che solo
1: dicendo?
0: Per dire buongiorno.
1: Ma c'ho più anni parte.
0: Ma se no tu stai screditando. Stai dicendo delle cose su.
1: Ma tu c'hai la diffamazione a cui
0: Stai dicendo delle cose per cui un bravo avvocato americano ti porta via anche le mutande.
1: Ma quello è Dua Lipa così carina, così. Si affa così attraente. No, i pure per Pesacane la was. E sta a vendere speak.
0: Ma perché non
1: vendere speak?
0: Se
1: va a Bucella, ma.
0: Vabbè.
1: Immagino lo scoop. Dua Lipa a Mucella, non più a dire.
0: Ma non sarebbe mai stata Dua Lipa. Dai, vabbè. andiamo con l'altra.
1: Allora, se siete d'accordo, continuiamo a parlare di economia, gli stipendi sono sempre gli stessi.
0: Sì.
1: Però si potrebbero aumentare in che senso? No, con i soldi, va bene? Quasi 7 lavoratori su 10, quindi il 70% dei lavoratori interpellati preferiscono il welfare all'aumento del salario. Cos'è il welfare? Ma per esempio cos'è il welfare? Il welfare è che vi devo dire, ti pago l'asilo nido, ti pago i trasporti, ti pago, che ti devo dire?
0: I servizi sociali,
1: medicine, ti pago che a fare una visita.
0: È lo Stato che si prende cura dei tuoi bisogni, un po' delle tue esigenze, hai bisogno dell'asilo.
1: Il welfare aziendale, che c'è?
0: Ah, aziendale, scusa.
1: Parlando aziendale, cioè per esempio mo il tuo datore di lavoro dice, Pesacane, come si beve il lento ti facci. Poi ci sta un imprenditore, ha detto, per tutti i miei operai che vengono a lavorare a me, io gli do 50 centesimi al litro di benzina che mette, gli do 50 centesimi, questo è welfare per esempio. E ci stanno molti lavoratori, appunto, quasi il 70% dei lavoratori dicono, guarda, pur se mi avviene tu stipendio, ma avrai sì cosa, però che a certa mia, se mi avviene fatto un mirco, il suo buono è un caro mai malato. La certa mia, no? Un carissimo è malato, cioè, proprio la certa mia, no? Dice,
0: ma vedi, è grave questa cosa, è molto grave.
1: Che cosa? Ancora malato?
0: No, il fatto che vorrebbero il welfare, perché vuol dire che effettivamente con i soldi che guadagnano, oppure pur immaginando un aumento di stipendio, non riuscirebbero a coprire queste esigenze.
1: Il rimborso del nido, l'assicurazione sanitaria, dalla palestra al supporto psicologico. Per esempio, tu andai in palestra, che 140 euro all'anno, tu hai 130 donghi.
0: Bravo.
1: Donc, 140 euro di palestra, frate, la 100 euro di 5 posti, mo becchi a palestra,
0: ma in realtà no, perché se
1: come avrei tu
0: che c'è?
1: Che te ne fotti a tenere ognuno tu?
0: Ancora sta storia.
1: Giù welfare kill.
0: Ma non mi ha mai dato un euro. Kill non mi ha mai passato
1: un euro. Che soldo mani da quando avevi.
0: Come parli tu, sembra che la buongiorno e volano le carte di 50 euro. Cioè,
1: per esempio, euro. Già, per esempio, io sto convincendo, suocero, Franco, so che mi stai ascoltando.
0: Ma povero Franco, ma che sapeste che uomo buono che
1: il
0: è.
1: Mutuo, il mutuo, il mutuo. Ma assisto mutuo a me? Tu non guadagnate,
0: cosa guadagnate?
1: 600 euro al mese, insomma.

0: La risatina che non devi mettere.
1: Franco.
0: No, lui capisce Franco. Che c'è qualcosa che non va. Devi andare un po' mortificato.
1: No, ma chi non si fa convincere? Non
0: ma ci crede, siamo barati in 80 anni, ci zuppate e pella, zuppate. Pronto?
1: Pronto.
2: Chiedo scusa del disturbo. Senta, dico. io non so se lei mi può aiutare. Io sono una farmacista filippina e comunque ora al momento sto a Portici per...
1: Signora, ma è normale, è farmacista e poi filippino va a Portici.
0: Sì.
1: Poteva mai venire a Capodichino, non penso.
2: Non ho capito che diceva?
1: No,
0: stavo
1: vedendo
0: i puntini, il mio
1: lei
0: collega.
1: È laureato in farmacia, quindi è anche farmacista.
2: Non ho capito, che dice? Scusi.
1: Scusi, ma lei è laureata in farmacia perché non capisce.
0: Come lavora in farmacia?
1: Come
0: lavora
1: in farmacia?
2: Che significa? Mi perdoni.
1: Diciamo prima lei cosa voleva da questa
0: chi cerca? Facciamo chi cerca? Prima.
2: Allora, sì. Lei che ha detto Portici, mi scusi.
1: No, aspetta, allora stavo dicendo, signora, lei è posillipina, sì. Poi è farmacista. Naturalmente, sì. Se n'è andata di casa a Portici, non poteva mai venire
0: ad abitare
1: in Doperrun, capisci?
2: No,
1: non si è mai vista un ebusil che viene
0: no,
1: casa.
0: Allora, non abbiamo capito, aspetta.
2: Allora, mi perdoni, ma sì. Allora, prima di tutto io ti ho chiamato perché può darsi pure che ho fatto il numero sbagliato.
1: Ma no, signore, lei sta chiamando due bei ragazzi.
0: Assolutamente sì. Lei ha appena telefonato in diretta radiofonica su Kiss Napoli. Buongiorno.
1: Buongiorno. No, senti, che se ne va? Lei è posillipina, ma lei è sposata, dove va? Pronto, ma all'anime, ma perché parla sempre? Ma perché parla sempre a me?
0: Stava per raccontare
1: ma perché
0: suoi.
1: Parla sempre a me? E tu
3: non ebbi tempo un'anno, non tempo un'anno, cava di
0: appunto. Vabbè, scusa. No, puoi rimetterlo?
1: Guarda, rimani giovane, metto tu alibi fuori vascio.
3: Tu non
1: ebbi
3: tempo un'anno, non tempo un'anno, cava di appunto.
0: Buongiorno ragazzi, stamattina mi state facendo morire. Sto da sola in ufficio con le lacrime agli occhi, con i colleghi pensavano che stessi piangendo. Anna da Firenze.
1: Ciao Anna, ciao bella, oh, mamma mia. Ed è buonanno. Pronto? Oh, pronto? Niente, non si sente bene, ragazzi.
0: Ci fermiamo
1: un attimo, canzoncino e torniamo.

0: saluto con me al grande Aldo, che è stato un grande barista, che adesso ci sta seguendo, ci sta guardando.
1: Ciao Aldo.
0: Uno dei migliori caffè della Riviera di Chiaia, ragazzi, una cosa spettacolare.
1: Si telefonava Umberto, diceva ma stessa cosa. Ciao Aldo, ciao. Ciao.
0: Della Riviera di Chiaia, Umberto.
1: Poverruna.
0: Ognuno c'ha il suo ambiente, amico mio. Ognuno c'ha il suo ambiente. Allora, io sinceramente sono le 11:16 in questo preciso istante.
1: E già siamo abbaluti.
0: No, ho completamente perso il filo delle tematiche.
1: No, stiamo parlando del welfare. Vorreste avere un aumento di stipendi invece dei soldi, ma avere un welfare, cioè dei benefit, sai, il principale che ti paga la palestra, ti paga l'assicurazione sanitaria, ti paga l'asilo nido per i bambini. Sentiamo.
2: Ragazzi, per la questione del welfare, io nel posto in cui dove lavoro ce l'avevo, circa 500, se non ero 500 euro all'anno. Ne ho usufruito per un anno, poi l'anno dopo, ad esempio, ma non ricordo se quest'anno o l'anno scorso, ebbi da fare delle visite mediche, però non alla domanda se mi fossero state rimborsate, insomma, la persona delle risorse umane mi disse no, è stato, non ricordo se disse se fosse stato sospeso o altro, ma è legale questa cosa? Io poi non.
1: Per esempio l'azienda dove lavora mia moglie, per esempio, hanno questa assicurazione, ma molte aziende che hanno più addetti, insomma, molti impiegati hanno questa assicurazione. Per esempio lei fa la mammografia una volta all'anno, ha degli
0: sconti
1: sul
0: sanitario,
1: poi ha, per esempio, ha degli sconti sul treno, sugli aerei, ha dei
3: ragazzi
1: bonus.
3: Buongiorno Luigi da Melito, che dici tra aumento e welfare, che posso scegliere? Io manco quanto a Natale, ma da
0: vabbè, andiamo avanti con una telefonata. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Inizia settimana.
1: Pure a te,
4: ma allora all'altro che da fermia feste, ma a che amma parlai?
1: E che vuoi tu? Sì, qual è il problema?
4: Senti, voglio dire una cosa, ma le vostre mogli hanno trovato i principi azzurri a tutte e due?
1: Sì, penso proprio.
0: Secondo me hanno trovato due belle gallette Castellammare, però vabbè, ognuno poi la vede come vuole.
1: Secondo me sì.
4: No, io credo proprio di sì, per carità, Trovare Parigi Principe Azzurro è una bella grande cosa.
1: Ecco. Ma perché ha già fuori Principe? Ci voglio fuori Reina.
4: Ma perché?
1: Ma perché ha già fuori Principe? Non corri.
4: No, senti, ma perché non ti basta fare il Principe?
1: Mi piace sempre queste cose secondarie.
4: Avete trovato i suoceri per bene.
1: Sì.
4: Sicuro, avete trovato la mulher. È pure un suocero.
1: Ma lasciando sta la mugliera che deve essere là. ognuno.
0: Come dire, la moglie cambia negli anni.
4: Non è vero, non cambia. Se ami tuo marito,
1: come si dice, guarda la mamma e sposa la figlia.
0: Scusami,
1: dico,
0: sì,
1: padre, sì. La figlia.
0: Sì, perdonami, abbiamo quel.
4: No.
0: Ascoltami, sì, ascoltami. Abbiamo quel grado di confidenza che mi permetterebbe di chiederti, ma tu che gnora sei? Cioè, sei una gnora, come dice Rosario, larga di manica o...
4: Sì.
0: Fai donazioni?
4: Larga di manica. Innanzitutto, io avevo trovato il principe azzurro. Veramente, principe azzurro.
0: Ce l'avevi detto, sì.
4: Ce l'avevo, un principe azzurro, e quando mi sono fidanzata io avevo 17 anni, e comunque veramente per me era, è stato e sarà sempre il mio principe azzurro.
0: Sei bella, tesoro
1: che
0: mio.
1: Bello, che bello, che bello. Ciao Sissi.
4: Ciao,
1: ciao, diamo un po' di spazio ad altri. Ciao belle, ciao.
0: Allora, il mio premio di produzione lo converto tutto in welfare. Ci pago sempre le vacanze, la palestra, Amazon, eventi su Ticket One. Però ci vorrebbero meno paletti, Raffaele. Poi altri messaggi. Sono Maurizio da Torino. Io lavoro in una multinazionale, abbiamo i benefit più premio, ma il welfare sono esattamente 300 euro che prendiamo a gennaio, e puoi farne ciò che vuoi, anche metterli su Amazon, e di premio tra i 1000 e i 1550 a febbraio in base alla produzione. Un abbraccio ad entrambi. Però una cosa non ho capito, cioè hai questi 300 euro, cioè ti vengono dati proprio sul bonifico, moneta contante, oppure sono 300 euro che puoi decidere di mettere da varie parti? Non fare queste cose che poi contamini l'ambiente, dico.
1: No, te danno i soldi, te danno come bene,
0: come bonus, cioè come buono, diciamo.
1: Pronto? Okay.
0: Pronto?
1: Ok.
5: Ma non tu.
1: chi è?
0: Qui
1: nonna giù.
4: Oggi mi sembra due fascistoni. Quando si
1: No. Quando siete bella due
4: fascistoni. Ascoltatemi. Ascoltami, lo sa. Ma dice. Quale? Siete bella.
1: Grazie.
4: Lo sa.
1: Dici.
4: Quale televisione, quale rete sta già vedendo per spettacolo?
1: Ma non posso parlare di Salumiere, nato Salumiere, cioè non. No, mi pare brutto. Tu gira i canali e mi vedi, giri i canali e poi quando c'è la partita mi trovi.
0: Ciao nonna, un abbraccio forte. Allora, abbiamo qualche altro vocale.
5: Un guaio incredibile, cioè l'uomo ha chiamato l'ascoltatore, uscì per pigliarine che è stato da sorte sbagliare numero e riuscì a parlare su interlinio con voi e fa sta figurella nazza tutto.
0: Ma perché poi era perfettamente in linea e coerente con il nostro programma, commentavamo questo mentre eravamo lì, no? Vabbè, pronto,
6: ragazzi,
0: sentiamo.
6: Io nell'azienda dove lavoro adesso come welfare, cioè come benefit, ho la macchina aziendale a uso promiscuo, pagato assicurazione, bollo, manutenzione, eccetera, e pagato tutto il carburante sia per uso lavorativo sia per uso personale, quindi mai come in questo periodo storico. E viva il welfare e benefit aziendale.
0: Eh sì, perché se ci pensi poi, secondo me la differenza, vedi, tu dici no, ramme sordo, pomo beghia. Però in realtà quando tu hai una cifra che sai che deve andare solo in certe cose, eviti di sprecare soldi, perché tu magari quei soldi invece di pagarti una cosa di cui poi avresti bisogno, che può essere un controllo, una visita, una palestra o quant'altro, magari li spenderesti in altro, forse li andresti anche a sperare. Invece così...
1: Si tiene sta capa.
0: C'è un buon fatto.
1: Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, vai.

0: Allora, 11:27 minuti, sembrerebbe che quello che ci state raccontando confermerebbe quello che dice l'articolo, ovvero che i lavoratori accetterebbero di buon grado un welfare anche a fronte di un aumento di stipendio. Quindi continuate a dirci la vostra, 342 00 00 100, ma anche se ci volete dire un po' nel vostro caso come funziona, come vi viene elargito, 081 546 6873. Wayu, a me a stento mi è dato lo stipendio e ha già pure ringraziato.
1: E ringrazia pure.
0: Questo poi è un altro.
2: Noi in azienda abbiamo come benefit, vabbè, il sabato scendiamo mezza giornata a gratis, sotto Natale due domeniche a Mascella, perché poi mi recupero in festa a gratis. E quando finiamo più presto, pure verso le 4, siamo duri senza fare niente, ci fai sempre se.
1: Insomma, sono quelle piccole cose che ti fanno dire come bello il lavoro mio. Quelle piccole cose che uno incentiva.
0: Credo solo che il suo datore di lavoro abbia capito che il welfare non è una cosa che ricevi, ma è una cosa che dovresti
1: guardate.
0: Credo,
1: stai spiegando a battuto. Come si spiega a battuto?
3: Buongiorno, Maurizio da Parma.
0: Ciao Mauri.
3: Poi riguarda il welfare, quello che danno l'azienda, praticamente viene messo su una piattaforma, ognuno ha il suo nome, nel mio caso welfare, niente, vabbè, ti accreditano dei soldi, ovviamente fai quello che vuoi, alcune cose scolastiche puoi fare, li puoi sfruttare, però al momento non sono cumulabili, nel senso che a livello di reddito. Però si parla che prima o poi diventeranno cumulabili, finiranno nel reddito, capito? E speriamo che no.
1: Vabbè, scusami. Comunque su aziende grosse, queste qua penso, non sono le piccoline.
0: Me ne vado proprio per una vaga idea, se lo vogliono mettere a reddito è perché forse alcune aziende caricano questo welfare come nel tuo caso e questi soldi poi non vengono spesi. Diciamo che io credo che un'azienda...
1: ma falsagli li segue.
0: Ma credo che un'azienda abbia interesse a darti questo welfare con l'idea che tu poi lo spenda e lo usi in modo tale, capito, che c'è quel dare e avere tra l'azienda e chi poi... recepisce questo welfare.
1: Buona seggi, pronto?
4: Perché, che hai detto di male? Se tiene un handicap oppure sai, un problema che non può lavorare, va bene, però se madre natura ti dà forze, oggi tieni famiglia, non tieni manca ni uno, tu abbia pure responsabilità di te, ci sono anche le scelte nella vita, magari potevi studiare, facevi l'avvocato, oppure ti fanno un lavoro che ti dava serenità, ma tu non l'hai fatto, frate amici, con chi davo pigliare?
5: Guaglio, buongiorno. Guaglio, un'idea di rimanere assicurazione invece per quanto riguarda le visite mediche.
1: Sì.
5: In pratica le prenotiamo stesso tramite l'app e quando andiamo lì, dipende dalla spesa, paghiamo magari solo la marca da bollo, oppure carichiamo le fatture sempre sopra l'app e ci viene rimborsato l'80% della spesa, a differenza e 29%, 19% che scarico un po' 7,30 normalmente. Cioè conviene più farle con l'assicurazione.
1: Adesso quell'assicurazione mi sembra che si vendono 2-3 euro al mese, una cosa del genere, ma sono le grosse aziende che hanno molti dipendenti. Benissimo, le linee sono libere, 081 546 6873. Pronto? E mi cade, vai.
0: Cadono così a volte, succede. Allora, l'uomo non vale per quel che possiede, ma per il credito che può avere. Se hai 10.000 euro e non hai credito, vali 100.000 euro, ma se hai 1.000 euro in banca, ma hai 100.000 euro di credito, vali 100 euro. Non ho capito sto messaggio. Ted, spiegamelo meglio sto messaggio perché non ci ho capito una cippa. Pronto?
1: Pronto.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Ciro da Milano, ciao.
1: Ciao, Ciro. Ciao, bello.
6: Ragazzi, allora, secondo me sta facendo un po' confusione tra welfare e benefit aziendali, quindi questo è sostanzialmente il problema. Però io sono entrato da poco in radio, di che cosa si parla stamattina?
1: Di questo. Cioè, che 7 dipendenti su 10 preferirebbero più benefit welfare aziendali che un aumento di stipendio. Sembra il nido pagato, ecco, le spese sanitarie pagate, la palestra pagata.
6: Beh, perché in teoria per adesso non è tassato, quindi è normale, dici tu, mi dai, però ci sono alcune realtà dove il welfare è già tassato, eh. Per esempio io lavoro in una realtà dove ti danno come welfare dei punti dove tu puoi usufruire sui che puoi, diciamo, convertire in carte o comunque in soldi sui sistemi dei welfare, e comunque quello fanno reddito, fanno cumulano, se superi 2000 euro cumulano il tuo reddito.
0: Vabbè, li devi spendere fondamentalmente, devi...
6: No, Marco, è che sostanzialmente a posto di darti bonus si danno questi punti che puoi convertire in soldi, che poi alla fine si arriva ai 2000 euro, quindi se hai fatto il bravo quest'anno e hai un bonus di 2000 euro te l'hanno pure tassato.
1: E quindi ci paghi le tasse su.
0: Per quanto riguarda il welfare, io leggo che i servizi scelti sono totalmente esenti da tasse e contributi, il valore lordo corrisponde al valore netto che riceve.
6: Sì, allora il welfare grosso modo ti dichiarano che ti danno 200-250 euro.
0: Ok,
6: grosso modo. Ma l'atto pratico, se tu devi prendere questi soldi, li devi convertire in carte, che ne so io, carte Amazon, scusate se ho fatto il nome.
0: Vabbè,
6: ok, si convertono in 195 euro.
1: E certo, vanno pure reddito, naturalmente, sì.
6: E questo vale lo stesso per tutto, per i buoni pasto, per se ti puoi fare le visite mediche, i buoni libri, per dicendo. Quindi già di per sé non c'è il fattore di conversione uno a uno. Mm-mm. Poi ci sono alcune realtà, ripeto, come la mia, dove oltre sei cornuto sei anche mazziato, quindi devi stare anche attento ad essere bravo, ma non troppo bravo.
1: Sì. Quindi, ma dove stanno i soldi a Milano, eh?
6: Rosa, no.
1: No, tu a che parte di Milano stai?
6: No, io abito a Cernusco, però lavoro a Milano e ti dico la verità, si lavora meglio in altre zone d'Italia. Milano è solo nomea, ragazzi.
1: Socorro. Ciao fratello, ciao.
6: Ciao
1: signori,
6: ciao,
1: ci fermiamo un attimino, canzoncino e torniamo, vai. Oh.

0: Eh beh, ragazzi, capolavoro dei Pink Floyd. E andiamo ancora al telefono. C'è Alfonso in linea, pronto?
1: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: Alfonso. Complimentissimi.
2: Grazie, amico mio. Ciao.
0: Grazie.
2: Dimmi.
1: Allora, volevo fare, se riesco, un po' di chiarezza sul discorso welfare.
2: Prego.
0: Vai.
1: Perché io lavoro in un'azienda dove praticamente, diciamo che è statale, con partecipazione quasi totalmente statale della regione.
2: Sì.
1: E da diversi anni riceviamo questo welfare. È giusto quello che diceva Marco, nel senso che l'importo lordo è uguale all'importo netto. Quello che ti danno lo puoi spendere, sono a tutti gli effetti soldi, sono soldi virtuali che si spostano su, magari su una carta di credito, però proprio della stessa ditta del welfare, oppure su buoni di grandi piattaforme tipo quella che insomma usiamo tutti per acquistare cose online, eccetera eccetera. Però c'è un tetto, nel senso che per chi non ha figli a carico il tetto è di 1000 euro all'anno. Dopo i 1000 euro sono tassati, diciamo, con una tassazione agevolata, non come tutto il resto dei soldi insomma che percepiamo in busta paga, ma con una tassazione agevolata. Per chi invece non ha, cioè, ha figli a carico, mi sembra a partire già da uno, ma potrebbe essere anche due se non sbaglio, il tetto aumenta annuale e arriva a 2000 euro. Dopo questi 2000 euro vengono tassati.
0: Ma scusami, credo che questa cosa sia fatta per far sì che tu poi li spenda questi soldi, non li vada ad accumulare, basta.
1: Li puoi accumulare anche.
0: Li puoi accumulare, però teoricamente se tu mi dici questa cosa io dico scusami, piuttosto che poi un giorno pagarci delle tasse sopra, magari meglio spenderle e restare sotto questi valori.
1: Assolutamente, bisogna farsi poi i conti.
0: Esatto.
1: Comunque sono soldi che attraverso le varie piattaforme online o attraverso le varie carte di credito accettano tutti, cioè se andate al centro commerciale che sta a Caserta, quello grande per esempio, praticamente puoi spenderli dappertutto.
2: Sì, ma tu come lavoratore preferiresti 200-300 euro in più a fine mese oppure tutti questi benefit qua? Che, come dice l'articolo, lo studio dice che su 7 dipendenti su 10 preferiscono più queste agevolazioni di welfare che un aumento vero e proprio di stipendio.
1: Allora, io preferirei welfare per il semplice motivo che sono di più, non essendo tassati sono più soldi, però c'è quel tetto, quindi parliamo comunque di 2000 euro per me che ho 3 figli a carico.
2: 2000 euro in più, insomma, insomma.
0: Ma quindi quanto ti danno? Cioè tu parli di 2000 euro all'anno che non che se arrivi oltre o accumuli 2000 euro ci paghi le tasse, quindi quanto ti danno al mese di welfare?
1: No, te li danno in diverse tranche, possono essere un premio risultato per aver fatto, non lo so, tot di presenze, oppure potrebbe essere. Sono tutti premi.
0: Cioè a volte non è un concetto a prescindere, ma è legato a delle produttività o degli obiettivi aziendali.
1: Esatto, c'è anche il discorso che se tu ricevi 2500 euro, per esempio, in quell'anno, tu ne puoi spendere 2000 senza essere tassati e i 500 non vanno persi, vengono riaccreditati l'anno successivo.
2: Certo. Ok, Babu, grazie.
1: Un attimo da calcolare.
0: Ecco, quindi diciamo la differenza, se vogliamo, è che se tu te li prendi come stipendio, sono soldi che poi ci pagheresti le tasse sopra, però poi ecco, puoi fare cumulo, puoi fare.
2: Se tu pigliassi 300-400 euro in più un mese, diciamo, no, non lo so.
1: Non ci arrivi.
2: No, sto dicendo come aumento, perché gli stipendi dovrebbero essere aumentati di tanto. Cioè, tu, per esempio,
1: esattamente.
2: No, oggi hanno operaio. Bisognerebbe dare.
1: A questo punto
2: ci vuole l'inflazione, chissà, ne 8% di più.
0: Faccio il sindacalista per tutti. Diciamo che al netto di questo welfare che dovrebbe restare invariato, a prescindere dovresti aumentare gli stipendi. Cioè, ci dovrebbe essere quello e quello, secondo me, se volessimo fare un po' di giustizia sociale.
1: Esattamente. Poi considera che 2000 euro divisi per 12 mesi è poco l'aumento mensile, invece come dice Rosario giustamente, preferisco un aumento di 300-400 euro.
0: Hai voglia.
1: Assolutamente.
0: Un aumento di 300-400 euro è tanta roba.
2: Su 4000 euro all'anno, non nega. Ciao, grazie fratello.
1: Ciao, ciao, ragazzi,
2: ciao bello.
1: Grazie a te.
0: Sei stato molto chiaro. Allora, Az Canzoncina dice giustamente l'amico e poi sono partiti Pink Floyd. Allora, il premio produzione possiamo riceverlo in busta paga al netto delle tasse oppure in welfare non tassato, quindi alla fine conviene girarlo tutto in welfare, sempre Raffaele.
2: Oi, perché?
0: Vabbè, in un modo o nell'altro questo welfare pare che sia molto apprezzato da tutti quanti voi che lo ricevete, la cosa ci può anche far piacere. Ci sentiamo un'altra canzone, in questo caso è Noemi, tu cosa fai stasera? Restate con noi che c'è l'ultima parte di Yes.
2: Ma tu per una mamma mia, cose che tu hai,
0: bravo,
2: cosa fai
0: stasera? Bravo, bravo, bravo. È un'idea.

0: Madonna con Dance on Toria qui su Kiss Kiss Napoli, ultima parte di Yes Sono Kiss Kiss. Andiamo al telefono che c'è qualcuno, pronto?
1: Sì, ci sto io, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao, ciao. Amico bello.
1: Ma non so ci state parlando, perché mo ci pigliate un telefono e faccio chiamata, di che si parla?
0: Ma tu puoi parlare di quello che vuoi, raccontaci la tua vita.
2: Tec del dam, come? No,
0: sì, tec del dam.
1: Si so qua, chiamo una via diretta alle 8, alla da parte, così mi sta a parlare con questo. Sì,
2: fai giusto anche, c'è la verità. Che stai facendo, mo?
1: Lo so, devi ragazzi, stanno Mastro Antonio e Mastro Giovanni che stanno abbastanza la giumenta che ci fa un puzzetto per Anas e quindi sì. Io sto guardando come faticano.
2: Aspetta, domanda Marco, sai che è un puzzetto?
0: Perfetto, quello che serve per guardare.
2: No, sennò
0: per guardare
2: giù. Capito? Un esplorativo.
0: Cemento, il cemento, che era cemento.
2: Lì parlo linguaggio suo.
1: Tu vuoi chiamare cemento, io chiamo
0: cemento, con la G addirittura
1: no, dalle mie zone non si dice cemento. A me mi è entrata questa lavorare con persone di Napoli e Caserta, mi è arrivata pure a me così. Che dico cemento in dialetto.
0: Già andiamo meglio, già andiamo meglio.
2: Vabbè, grazie fratello, buona cementata.
1: No, loro stanno.
0: Ma io vorrei aprire un attimo la parentesi sul nostro amico, che ricordami il tuo nome, che non lo dici mai.
1: Lucariello.
0: In questo momento, così come è successo col vino, con le altre cose, lui sta guardando gli altri lavorare e dice che sta lavorando. Cioè, capite che fa? Capite?
1: Marco, ma io ho studiato però per fare queste cose.
0: Per carità di Dio, anche io ho studiato, per carità. Perché?
1: Perciò, mo c'è sta chi studia un coppia di libri, chi studia, pure io ci ho fatto corsi per arrivare a questo punto di fare il preposto, capo squadra.
2: Guarda come stava parlando in italiano, guarda come stava parlando. Ha pensato al studiato e
0: l'ho messo in soggezione.
2: Gamba bella.
1: Chiuse in zona cultura. Ti mi piace a palla con chi le tengo di fronte a me.
0: Bravo. Lucario, ti voglio bene, un bacio.
1: A voi, pure a voi.
0: Ciao.
1: Andate a Carmeniele che è un numero uno comunque.
0: Sì, ma mo chiama, mo vedi che telefona pure lui. Ciao caro,
1: bravo,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Allora, io al posto del waffle mi mangio una bella purpetta scarfata.
2: Dai, che sei welfare, dai, pronto?
3: Ciao, sono Umberto.
2: Ciao Umberto, ciao,
0: buongiorno Umberto.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Allora, io lavoro per una multinazionale qua a Napoli. In pratica, come welfare ti danno più o meno 300-400 euro all'anno, che puoi spendere più o meno come vuoi tu su un portale che ti mettono a disposizione. Tra buoni Amazon, buoni carburante, eccetera eccetera, di cariche telefoniche, di tutto di più, anche palestre, abbonamenti a palestre.
0: Ma anche ambito medico, giusto? Assistenza sanitaria pure ce n'è?
3: No, abbiamo assistenza sanitaria, ce l'abbiamo come un'assicurazione a parte che l'azienda
0: fa. Ok, va bene.
2: Ma siete belli grandi voi,
3: eh? Integrare anche con il welfare che prendi. Puoi integrare il piano base che loro ti pagano. Aggiungendo una quota ti compri, tra virgolette, il piano più, diciamo, con più benefit. Poi c'è il premio risultato, che tu puoi scegliere la percentuale da convertire. In pratica, se scegli di convertire per esempio un 25% del premio risultato, quei 2000 euro che ti danno praticamente li puoi usare come fringe benefit non tassati. I fringe benefit, che praticamente sono fondamentalmente puoi pagarci anche le bollette, ecco. Fino a 2000 euro per chi ha figli, 1000 euro come diceva l'amico ascoltatore di prima, se non hai figli a carico. E, diciamo, è anche retroattivo, cioè nel senso che puoi pagarci anche le bollette che già hai pagato, quindi se tu ti fai dei calcoli alla fine quei 2000 euro li puoi
0: ma
3: puoi
0: guarda spendere. Ti leggo il messaggio di questo amico, così ci dai un confronto, perché lui dice: ragazzi, il welfare è bello ma è una trappola, sei obbligato a spendere tutto, perché poi l'anno successivo ne arriva un altro, non hai possibilità di mettere poi soldi da parte. Negli anni sono diventato praticamente socio di maggioranza di Amazon. Un abbraccio.
2: Ecco, io questa è la domanda che ti farei: tu preferisci questo welfare così oppure un aumento vero e proprio sullo stipendio? Nel senso, ti aumento lo stipendio del 4%, il 5%, che è l'inflazione attuale.
3: Nelle condizioni in cui sono io adesso, cioè io sto anche soffrendo del rientro dei cervelli in patria come agevolazioni fiscali, quindi cioè io pago il 10% di tasse a...
2: Vabbè, a te è particolare come cosa, la multinazionale.
3: Mi piacerebbe di più avere un aumento di stipendio, però mi rendo conto che avere un welfare è comunque importante, ecco. comunque è una buona cosa che l'azienda mette a disposizione dei propri dipendenti.
2: È certo. Grazie amico mio, ciao. Allora, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta.
0: La risposta che ti dà poi l'intelligenza artificiale, ovviamente, come al solito, dà un colpo alla botte, e uno dall'altro lato dice: perché dipende dalle abitudini, il welfare è nettamente più vantaggioso a livello economico grazie all'esenzione delle tasse, però l'aumento di stipendio sul lungo termine offre garanzie maggiori, perché tu magari
2: puoi fare
0: un po' di risparmi, ecco, quello di
2: ti rubo 300 euro in più un mese per 12 mesi o 13 mensilità, quanto sono?
0: 300 euro sono tanti, sono più di
2: 3.000 euro. Su 4.000 euro in più all'anno, rispetto a 2.000 euro che te li spendere per forza, conservo però, vai.
0: Ci paghi
4: ragazzi,
0: le tasse però.
4: Buongiorno, allora, lavoro in un'azienda di trasporti e prendevamo il premio di risultato spalmato giornalmente, quindi praticamente a fine mese guadagnavamo dalle 120 alle 140 euro in più, perché non legate alle prestazioni che facevi, cioè alla squadra lavorativa. I sindacati hanno pensato di andare a fare un accordo per migliorare questa situazione e in poche parole l'azienda ci ha tolto anche questo premio di risultato giornalmente.
2: Bene.
4: Quindi dal mese di settembre ci ha tolto altri 120 dai 120 ai 140 euro dalla busta paga.
2: Ne facci di muovere, sindacato.
0: Però sai qual è la differenza? Io ti do l'aumento di stipendio e tu con questo aumento di stipendio paghi la palestra. Ok, diciamo, su quei soldi che hai guadagnato in più paghi la palestra. Aspetta, fammi finire.
2: 6.000 a 2.000, ci sta una differenza.
0: Sì, ma non arrivi a fare questo, cioè non ti danno questo. Però se tu 2.000 per 2.000 se ti paghi comunque la palestra, i soldi che spendi per la palestra li hai tassati. Se te li do come welfare, paradossalmente ci vai a guadagnare, perché quello dello stipendio lo lasci lì e comunque sono soldi risparmiati alla fine. Quindi paradossalmente te li trovi bene.
2: Va bene, ragazzi, un'ultima telefonata: 081 546 6873. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
5: Volevo ricordare che in qualità di artigiano, piccolo laboratorio dove lavoro da solo, il mio welfare è imbattibile, mi paga anche la carta igienica.
2: Solo tu.
5: Praticamente tutto dalla A alla Z.
2: Sei artigiano, non hai diritti tu. Vabbè, fratello, ti saluto, ciao. Ragazzi, siamo alla fine di questa puntata di Essa No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani tra le 10 e le 12, sempre con lui Marco Pesacane, che
0: chissà, magari incontrerò Dua Lipa per strada.
2: Dua Lipa, mi raccomando, non ha portato un perrone.
6: No, assolutamente.
2: Ci mettiamo le Dua Lipa, baci foro.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde. C'è stato Fabio Esposito con noi in regia, che ringraziamo. Vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.
2: Ciao a tutti.